buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: notte miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Oh.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2008.

4 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

0: 5 e 58.
1: Ragazzi, buongiorno, come state?
2: Buongiorno.
1: Io comunque mi sono reso conto di essere meteoropatico.
2: Ci sta.
1: Quando c'è il sole sono sereno e felice.
2: Bene.
1: Ieri pomeriggio con la pioggia ho quasi accoltellato una cassiera perché non accettava i miei coupon del 2014 vinti grazie ad un'asta benefica per le associazioni mafiose.
2: Ma che asta era?
1: Bello. Dite che ho esagerato?
3: Ma cosa... Pochino magari.
1: Sigla.
2: Ma cosa dici tu?

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Ma buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Guarda, ieri sono rimasto un po' triste dalla notizia che è scomparso Evaristo Beccalossi.
1: Un grande
0: del calcio, e poi faceva parte della mia zona, no? Lui era sempre a Seregno e poi si era trasferito a Brescia, però veniva proprio qua dalla Brianza, quindi grande Evaristo Beccalossi, l'ho conosciuto, ho avuto modo di conoscerlo, e niente, la storia del calcio, piano piano la gente va, sempre un po' triste. Va bene, Edoardo, tu come stai?
1: Tutto a posto, grazie, tutto a posto. Un buon giovedì mattina.
0: Giovedì mattina, fra poco inizia il weekend. Stai già preparando qualcosa?
1: Questo
0: o
1: weekend
0: niente?
1: No, sono qui a Milano che si lavora, anche stasera si lavora, quindi abbiamo un po' di cosine
0: cosa
1: da fare.
0: Cosa fai stasera?
1: Presento
0: fai
1: Spaghetti, stasera? L'ultima data di Milano, prima del Festival di Roma. Un po' di cose.
0: Ok, va bene. Allora, noi iniziamo con Gianni Morandi e la sua Monghidoro.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Monghidoro, Gianni Morandi qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di dare la linea a colui che ci dirà come andrà la nostra giornata.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 7 maggio, buona giornata a tutti. Per l'Ariete sono giornate frenetiche, l'ho detto più volte, magari anche oggi questa luna dissonante porta delle tensioni. Però so anche che l'Ariete in battaglia si diverte, affronta le sfide con grande coraggio. Guai a vivere una vita piatta se sei nato sotto questo segno zodiacale. Nel lavoro ci sono risultati, evita tensioni in amore. Toro, periodo molto interessante. Io penso che chi ha un'attività in proprio non solo potrà cogliere al volo un'occasione, ma anche darsi da fare per quanto riguarda lavoro e relazioni. Persino l'amore in ripresa è più coinvolgente. Gemelli, voler cambiare e uscire dalla monotonia non solo è illecito, ma anche doveroso in questo momento. Ed ecco perché chi ha la possibilità di cambiare qualcosa nel lavoro si darà da fare. Giornate importanti in arrivo, solo in amore serve chiarezza reciproca, soprattutto con Vergine e Sagittario. Il Cancro vive delle emozioni forti, ha delle reazioni impulsive. Certo, ogni tanto è capitato, soprattutto ad aprile, di vivere delle rotture, di vivere dei blocchi, ma adesso bisogna cercare dialogo, serve pazienza. Leone, buon momento per agire, firmare accordi, con l'unico neo, per cui ultimamente non ti ho messo primo in classifica, ma ho dovuto abbassare un po' la media, è quello legato ai soldi, un limite che riguarda proprio le spese, ma anche progetti che vanno stabilizzati, revisionati, spese per la casa. Novità per quanto riguarda le imprese, comunque questo è un anno di vittorie. Per la Vergine possibili risposte e conferme positive. Maggio aiuta il recupero e poi in amore, sì è vero, Venere è dissonante, ma nessuna crisi grave, solo piccoli momenti di incomprensione, magari anche tu avrai voglia ogni tanto di startene per conto tuo. La Bilancia deve pazientare, piano piano i pianeti in opposizione si allontaneranno, presto migliora tutto, ma avrai notato che di recente c'è chi ti attacca anche senza un motivo, magari per invidia. Certo è che tutti coloro che hanno un discorso economico o legale rimasto in sospeso negli ultimi 2 anni potrebbero nuovamente dover mettersi in gioco, magari chiarire quello che non va. L'amore è fondamentale per trovare energia. Scorpione, giornata attiva, non rimandare nulla. Ci sono dei problemi economici da gestire, l'amore è in crescita, gli incontri sono molto favoriti. Novità, Sagittario, periodo di rilancio con nuove opportunità nel lavoro. Ultimamente ho parlato un po' meno dell'amore perché questa Venere contraria parla di cambiamenti, di crescita. Insomma, se il partner non ti segue nei tuoi progetti potresti anche guardare altrove. Il Capricorno è forte, lo abbiamo visto, ma sempre sotto pressione. È come se dovessi prendere delle decisioni importanti e rivedere accordi di lavoro. Già il team, il gruppo potrebbe essere cambiato. L'amore ha bisogno di passione. L'Acquario in questo periodo cerca comprensione in amore ed è normale che sia così con Venere favorevole. Un amore libero, un amore spontaneo. Attenzione però sempre al lavoro e soldi, ci sono state delle uscite, anche dei problemi con strumenti bancari. Attenzione, non commettere errori di superficialità. Pesci, momento di chiarimenti, soprattutto in amore. Lavoro interessante ma con cambiamenti che tu stesso dovrai affrontare o desiderare. In altre parole, se vuoi fare un grande passo, agisci, muoviti, fai una richiesta, chiudere il vecchio apre nuove strade. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: di te.
1: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi su Radio Latte Miele. Buongiorno, il 7 di maggio, noi siamo gli sveglioni. Prima cosa da fare, almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
3: L'almanacco del giorno.
1: Ebbene sì, oggi è il 7 maggio 2026. Partiamo con i santi del giorno. Allora, in Sinna, Flavio, santo San Flavio di Nicomedia. E c'è anche al femminile oggi, quindi
4: Flavia,
1: Santa Flavia Domitilla, perfetto. Poi abbiamo grande pilota del motomondiale dei tempi che furono,
4: Giacomo Agostini,
1: bravissimo, senza la I ma con
4: Agostino.
1: La O, Sant'Agostino di Nicomedia, anche lui. Poi abbiamo una delle più grandi comiche italiane,
4: oddio, Geppi Cucciari,
1: Virginia Raffaele. Virginia, Santa Virginia, bravissimo. Accade

0: Oggi 1682, Luigi XIV insedia la corte. Sì, insedia la corte nella regge di Versailles. Eh? Sì, 1824, prima esecuzione della nona sinfonia di Beethoven.
1: Prego.
0: E la ricordiamo.
1: La eseguiamo.
0: Sì. Nati in questo giorno. 1922, un grande comico, un grande conduttore televisivo.
1: Sì.
0: Raimondo Vianello, tanti auguri.
1: Beh, un abbraccio anche ovunque lui sia.
0: Marito di Sandra Mondaini, storico televisivo. 1840 invece nasceva Piotr Tchaikovsky.
1: Beh, anche qui, prego.
0: Storia della musica, autori, sinfonie, eccetera. 1948, Elsa Fornero.
1: La ministra, l'ex ministra.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Al top.
0: Nati sportivi nel 1983, Marco Galiazzo.
1: È campione olimpico di tiro con l'arco alle Olimpiadi di Atene 2004. E vice campione olimpico anche a Londra in squadra e vice campione olimpico di squadra a Pechino. Wow, io no.
0: Bravo. 1976 invece nasceva Andrea Lo Cicero,
1: e ex rugbista, e ha presentato anche tra l'altro Tu sì che vales.
0: E ha presentato anche
1: ha fatto l'Isola Lo Cicero.
0: Sì, ma ha fatto anche un programma dove andava a casa della gente su Real Time e rifaceva i giardini. Sai quanto ho voluto contattarlo, ma non lo fanno più quel programma. Se no mi facevo rifare il giardino, sarebbe stato bello. E scomparsi oggi nessuno.
1: Bene, allora è arrivato il momento di sentire il nostro disco latte e miele superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Tiziano Ferro featuring Giorgia, Superstar, qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di far ridere tutta l'Italia, come lo facciamo noi con le nostre barzellette.

Buongiorno a voi barzellettieri d'Italia, è il vostro momento al 335-787-1910, potete farci ridere. Se vi dovesse venire in mente una barzelletta tra mezz'ora, mandatecela lo stesso, noi la stra accettiamo.

0: avvicinano, in 2 secondi è già circondato, dall'interno della giacca toglie un Tampax usato, sta per inzupparlo. Beh, che c'è da guardare? Uno adesso non si può neanche fare un tè?
1: No. Effettivamente, il tè dei vampiri. Sì, l'ha detto. Ci sta, dai, che dobbiamo fare?
2: Vabbè, se volete mandare le vostre barzellette, fatelo pure. Il numero è sempre lo stesso: 335-787-1910.

Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima.

0: Cremma.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: È sempre bello quando nel nostro palinsesto viene fuori lui. Infatti adesso abbiamo il grande Pino Daniele, lo ascoltiamo con la sua A testa in giù.
3: Dopo c'è anche Zucchero.

0: uno dei più belli bei album di Zucchero nel 1986, dove c'era questa canzone Rispetto di Zucchero, appunto, bellissima, che ho cantato tutto il fuori onda. Va bene, e adesso è arrivato il momento di fare un tuffo all'indietro e capire cosa accadde oggi e nella nostra storia della musica.
1: L'appuntamento con la storia della musica, ogni giorno negli Sveglioni.
2: Era il 7 maggio 1969, quel giorno gli Equipe 84 sono in vetta alla Hit Parade con Tutta mia la città, la reinterpretazione di Blackberry Way, successo dei The Move, con il testo in italiano che venne scritto da Mogol. Il testo italiano non è una piatta traduzione di quello originale, anzi è completamente diverso. Qui si parla di un ragazzo abbandonato dalla fidanzata, mentre l'originale è un viaggio nella memoria ispirato in qualche modo a Penny Lane dei Beatles. Si tratta quindi di un brano melodico con un testo che narra la fine di un amore e della solitudine che ne consegue, ma anche l'amor proprio nel potersi rialzare dopo un momento difficile, tirando fuori da se stessi quella forza interiore che ti consente di far fronte a qualsiasi difficoltà.
3: E ho avuto proprio addirittura su non mi ricordo quale sito internet mi fecero proprio i complimenti, probabilmente per le vendite, anche lì il loro direttore di banca era grato. Ho sentito la canzone da qualche parte, probabilmente in radio, o registrando tutte le trasmissioni che trasmettevano tutte le emissioni di Radio Caroline e Radio Luxembourg. Mi innamorai di quella canzone e perché dovevo lasciarla lì, l'ho fatta.
2: Con questo brano l'Equipe 84 partecipò al Cantagiro 1969, dove si classificò quarto dietro a Massimo Ranieri con Rose Rosse, ai Camaleonti con Viso d'Angelo e a Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
0: Si sente il tocco del grande Mogol in questa canzone stupenda degli Equipe 84 e l'ascoltiamo Tutta mia la città.

0: Tutta mia la città, l'Equipe 84, una canzone del 1969. Sì, lo dicevi che ti piaceva
1: tantissimo,
0: molto.
1: Ogni tanto la riascolto anche, perché per quanto io sembri capo della trap bro, ogni tanto mi vado a recuperare queste canzoni del passato, anche del cantautorato. Sì, perché sono veramente belle. E poi scoprite, mi rivolgo a quei più giovani, non so quanti ce ne sono svegli a quest'ora, però raga, ascoltate le canzoni del passato, perché poi vi rendete conto che tante canzoni che ascoltate voi adesso hanno quelle come riferimento. Questo è importante saperlo. Vi fate una cultura, ragazzi. Vi fate una cultura. Allora, volevo parlarti di città, visto che abbiamo iniziato l'argomento. Ho trovato la classifica delle città più verdi del mondo.
0: Più verdi?
1: Sì. Perché
0: il
1: allora
0: giardino.
1: Più verdi nel senso con più parchi, alberi, biodiversità insomma. La città migliore del mondo, non in questo senso, vabbè, no, poi ti dico anche la classifica delle città migliori del mondo. Comunque la prima è Bath. Sai dov'è?
0: No.
1: Nel Regno Unito.
0: Bath?
1: Sì, io ci sono anche stato. Incredibile, posto bellissimo, pieno di verde, per me che soffro di allergia, un massacro. Seconda, Chicago.
0: Chicago?
1: L'avresti mai detto?
0: No.
1: E invece è piena di verde. Terzo posto, invece, questo un pochino più scontato, Montreal in Canada. Vabbè, il Canada.
0: Ah, ok.
1: Ci sta, boschi, laghi. Tra l'altro a Montreal ci sono più di 180 specie di uccelli. Cosa ti può essere?
0: 180 specie di uccelli.
1: Tutte che volano su Montreal. Quarto posto, Riga.
0: Ah, Riga mi piace, Riga. Bisogna andarci per vedere la natura. Sì, è proprio bella Riga.
1: Sì.
0: Sei mai andato a Riga?
1: Sì, no, no.
0: Vai a Riga, per favore.
1: No,
0: vai,
1: perché
0: Riga.
1: Se vado a Riga un
0: pieno di piante.
1: Certo. Sì. Quinta, Melbourne, che è anche la città migliore del mondo. È stata eletta città migliore del mondo. E mio fratello, infatti, ci ha vissuto 2 anni. Lui sì che aveva capito tutto prima degli altri. In top 10 non c'è nessuna città italiana e non è neanche nelle primissime posizioni della classifica. In Italia siamo...
0: No, mi sembra strano però, dai, ce ne sono città verdi.
1: Ma non come...
0: Non così verdi.
1: Cioè, a chiudere la top 10 c'era Città del Capo, Singapore, Medellin, in Colombia, anche qui.
0: Vabbè, dipende dalle piante, sì.
1: Ma come Medellin in Colombia? Stoccolma e Amburgo.
0: Vabbè.
1: Grazie. Figurati.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
5: inizia sempre con

0: Che ci lega, lega, lega.
1: Alfa con Bellissimissima su Latte Miele. So che a questo punto della mattinata voi vi aspettavate Alberto Niente, non c'è, ha avuto una piccola operazione, rientrerà già settimana prossima in teoria, speriamo, e noi dovevamo sostituire in maniera giusta Alberto Niente.
2: Quindi, è uscito il mio nuovo singolo.
1: Ma come? Tu esci con un singolo al giorno praticamente, Tampax. Com'è?
2: Trump fai schifo si chiama.
1: Ma come Trump fai schifo?
2: Mamma che volo.
1: Ma con volo dove?
2: Spacco tutto a te, i tuoi rapper. Io vengo da Osvate, non sono donate. È una canzone che sto promuovendo in giro. Ti ringrazio per avermi chiamato.
1: Ma figurati, dovevo occupare lo slot di Alberto Niente. Ho detto fatto chiamiamo
2: bene,
1: Tampax.
2: Fatto bene. Allora intanto vi avviso che mercoledì prossimo Italia 1 e sarò lì. Grazie,
1: no,
2: grazie a tutti quelli che mi hanno voluto.
1: Ma Italia 1 dove? Cosa c'è?
2: Cioè Battiti Live,
1: ma
2: Spring,
1: no. Ma a parte
2: sono
1: che non
2: un
1: si
2: invitato.
1: Può, non potresti neanche dirlo, Tampax. Ma poi che c'entra?
2: Sì,
1: no,
2: sì,
1: non è vero.
2: Lì,
1: ma no,
2: siamo io, Tiziano Ferro.
1: Ma non c'è
2: amici.
1: Tiziano Ferro, non è vero.
2: Eh sì, Mengoni.
1: Ma
2: Tiziano
1: non c'è nemmeno
2: Ferro,
1: Mengoni.
2: E il grande Tampax.
1: Ma no. Comunque mi immagino questa line-up col conduttore, sì, sì.
2: La
1: Mengoni,
2: la Unziker, la Unziker è una mia amica. La Unziker e Alvin che presentano. Sì, sì, sì, mi hanno voluto tutti i costi.
1: E adesso il grande Tampax.
2: Sì.
1: Ma come?
2: Vuoi sapere dov'è la tappa?
1: Eh sì, a questo punto.
2: La tappa di Vimercate.
1: Ma come Vimercate? Ma no,
2: Vimercate.
1: Ma il giro per il
2: sì,
1: sud.
2: Sì,
1: ma che
2: le torri di Vimercate.
1: Ma no, ma che Vimercate? Ma
2: non... Grandissimo, ringrazio veramente.
1: Ma non la fanno lì?
2: Anche la radio concorrente che non posso nominare.
1: Ecco,
2: qua,
1: meglio.
2: Però,
1: meglio.
2: È quella che mi ha voluto a tutti i costi.
1: Ma no, ma non è
2: perché?
1: Vero.
2: Perché il mio disco in Puglia sta spaccando.
1: Ma Vimercate non è in Puglia.
2: Perché io faccio praticamente una barra dove dico Trump, Tramon, e quella roba.
1: Quindi per quello.
2: E ha fatti esaltare.
1: Sono impazziti. Ma scusa,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: Se impazziscono in Puglia a Vimercate canti? Non capisco.
2: Perché è il tour del
1: non mi torna il senso.
2: Sì, sì.
1: Vabbè, grazie.
2: Sì,
1: a te.
2: Guardatemi, mi raccomando.
1: Guardiamo,
2: mamma, sono in televisione in via Galaunziche.
3: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.

È il 7 di maggio, buongiorno sveglioni, da Alan Caligiuri, Edo De Simone, 335-787-1910 per i vostri messaggi su WhatsApp, non lo di cronica.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo, qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di svegliare l'Italia, come lo facciamo noi, con il nostro disco sveglione.
1: Oggi abbiamo una delle canzoni che io suono durante i set. Vai. Una versione mesciappata di Nostalgia di Blanco con If I Lose Myself.
2: Casalinga?

0: mamma mia, siamo,
1: ma poi If I Lose Myself è per me uno dei grandi, più grandi capolavori della musica elettronica della storia, quindi quando la ritrovo,
2: ah, che bello,
1: la ritrovo che bello, sempre volentieri.
0: Bene, va bene, che facciamo?
1: Sono provatissimo, sentiamo le news, vedi, sono provato, tra poco.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Buongiorno Iran, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa per la fine delle ostilità, lo riferisce Axios. Ottimismo ieri da Trump, che in precedenza aveva detto: se l'Iran accetta lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Garlasco ieri, Andrea Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne. Il cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar nel gala di ieri sera. In diretta su Rai 1 sono stati assegnati Davide Di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa le statuette più significative. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sport.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: E mangio pane, pane e sale.

0: Canzone estiva Annalisa qui su Radio Latte Miele in questa fantastica giornata. È giovedì, mancano pochi giorni al weekend, ma io e Edoardo teniamo duro, giusto?
1: A voglia, per forza, che devi fare? È giovedì, niente. Bisogna tenere duro. Tra l'altro ieri sono andati anche scene David di Donatello.
0: Li ho visti, sì. Devo dire che è stato una molto emozionante, molto bello da vedere. Allora, diciamo che vogliono sempre un po' paragonarsi agli hollywoodiani,
1: agli Oscar.
0: Sì. Anche perché tutti molto belli, molto eleganti. Però la mia domanda, scusa, lo so che non dovrei dirla questa
1: falla,
0: cosa.
1: No? Ormai, tanto, prego.
0: La Bianca Baldi, vabbè, bellissima, modella, famosa, conosciutissima. Ma Flavio Insinna? Cioè, Flavio Insinna.
1: Vabbè, comunque ha il suo passato, non è
0: ma
1: che.
0: Ma perché?
1: Poi è anche un buon presente. Ma che ne so, mica conosco i Flavio Insinna.
0: Cioè, io dico, no, con tutti i presentatori bravi, devo dire, ma non è che non è bravo. Però secondo me c'entrava poco, posso dire?
1: Addirittura c'entrava poco.
0: Sì, c'entrava poco. Mi sono emozionato al Davide Donatello alla grande Ornella Muti, perché ha fatto vedere le sue immagini, è stato dato alla carriera e devo dire che è proprio vero, attrice belle come Ornella Muti non ce ne sono più.
1: Ce n'è molto poco effettivamente.
0: Sì,
1: dobbiamo fare
0: sì,
1: un po' un conto. Comunque, il film che ha vinto più premi è stato Le città di pianura, prodotto da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, e regia di Francesco Sossai. Poi, vabbè, tra i nomi più conosciuti, ha vinto anche un premio Buoncamino, l'ultimo film di Checco Zalone. Poi ha vinto anche un Davide Donatello, Matilda De Angelis come attrice non protagonista.
0: Bravissima, è stata un'ora a fare ringraziamenti. Molto, allora devo dire che tutti quelli che andavano al microfono erano molto politicizzati, quindi davano un occhio sulla guerra, cioè dovevano sempre parlare di tutto questo. Benissimo, meno male che se ne parla, anzi grazie mille, però secondo me doveva essere un po' più movimentato.

0: domenica.
1: Buona domenica qui su Radio Arte Miele. Adesso è arrivato il momento più bello del nostro programma, quindi è il momento in cui c'è
2: l'indovinella.
3: Aspetta che devo cercare la sigla, tantissimità.
4: Se la giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
3: Devo cercare giusto anche l'altra,
5: bene,
3: sì,
5: bene. Adesso iniziamo con quiz. Il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
3: Mamma mia che fatica trovare queste
1: sigle. Posso chiedere una cosa ai nostri sveglioni d'Italia? Cioè, se volete farci anche voi questa sigla, cioè ditecelo nel vostro dialetto, così ogni giorno ne mettiamo una, tipo stai iniziando l'indovinelli, il quiz, il gioco, cioè ognuno fa il suo.
3: Ah, tu dici far proprio in modo che...
1: Okay. Sì, mandateli, tanto il numero ce l'avete, è sempre lo stesso, 335-787-1910. Caro il buon Edoardo De Simone,
3: sì, vado con
1: qual è l'indovinello di oggi?
3: Eccolo.
6: Buongiorno sveglioni. Rino dalla Germania, un abbraccio e buona giornata a tutti voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Latte e Miele. Allora, vi voglio dare un altro quiz.
3: Prego.
1: Ma perché lo fa lui? Scusa, no?
6: Allora,
3: c'è prestato.
6: È una cosa che ti porta e vuole essere portata.
3: Non facile.
6: E la usi ogni giorno.
3: Non è facile.
6: Ciao, un abbraccio.
1: Ok, adesso traduzione in italiano.
3: È una cosa che ti porta e vuole essere portata. La usi tutti i giorni. Che cos'è?
1: Non allora, è una cosa che ti porta e vuole essere portata e ti porta tutti i giorni.
3: No,
1: che cos'è?
3: La usi tutti i giorni. La usi le parole, giorni. È importante.
1: Sì, sì, sì. Devo capire bene.
3: Che cos'è?
1: Allora, è difficile. Non è facile, giusto?
3: Infatti, Rino è stato bravo.
1: Vabbè, il numero è sempre quello di prima, quindi 335-787-1910. Dai, accendere il cervellino, dai.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Spot. Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto.

0: www.serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
2: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
3: È una cosa che ti porta e vuole essere portata, la usi tutti i giorni. Che cos'è? Questo è l'indovinello di oggi, quindi veloce 335 787 1910.

0: che canzone, eh?
1: Siamo
0: molto bella,
1: soli
0: devo dire.
1: Mezzo vuoto che c'è, vabbè. Chapeau.
0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: È necessario cantarla.
0: È necessario, cioè, è necessario, perché devo far sentire la mia voce da usignolo. Posso?
1: Sì, poi
0: o
1: la
0: non
1: mattina
0: posso?
1: Presto tutti si svegliano con delle voci pazzesche.
0: Sì, sì, sì, avevo anche un tocco di riuscita presa la macchinetta.
1: Bene.
0: Detto questo, no, io non lo so, ma secondo te i nostri sveglioni d'Italia, come fanno colazione?
1: Non lo so. Ognuno fa la sua.
0: Gli sveglioncini. Allora, ti dico la verità, a parer mio non c'è più la colazione di una volta.
1: Perché non c'è, cioè, è tutto troppo di corsa, non hai tempo di fare la colazione di una volta.
0: Bravissimo. Cioè. Però cambia, secondo me, da sud a nord. Per esempio, no, l'altra volta stavo guardando Benvenuti al Sud, che erano ripostato su in televisione, l'hanno rimesso.
1: Sì, vabbè, lì però era anche un film, quindi ci sta cambiando.
0: No, no, però faceva vedere la mamma del ragazzo che era Siani, poi che preparava il sanguinaccio, le brioche, facevamo una colazione abbondante. Una volta io da piccolo la facevo, devo dire che mi sedevo, mi svegliavo un'ora prima. Adesso, per colpa di questa corsa che abbiamo nella nostra
1: ma
0: vita,
1: poi se
0: non
1: ci
0: riusciamo
1: pensi, adesso si va a letto molto più tardi in media. Cioè, io mi ricordo anche quando ero più
0: non
1: piccolo,
0: lo so,
1: io
0: non
1: ma
0: lo so.
1: Sì, ma allora, certo, perché adesso bisogna fare lo scrolling, bisogna guardare, bisogna tipo per chi guarda la TV, non ci hai mai fatto caso, le prime serate iniziano sempre più tardi.
0: Sì,
1: cioè, iniziano più alle 20:30, 20:45,
0: sì.
1: Iniziano 21:30, 22.
0: Con la ruota della fortuna che dura 6 ore.
1: Esatto, Jerry Scotti finisce e io e te ci dovremmo alzare per fare il programma, quindi cioè, non è che no, poi non ce l'ho.
0: Però sono curioso, sono molto curioso. Intanto il nostro Edoardo De Simone con cosa fa a colazione?
1: Io prendo 3 fette biscottate di numero 1, 2 e 3 e divido su queste 3 fette biscottate una monoporzione di marmellata e poi bevo o uno yogurt da bere o
0: beh, però fai la colazione allora. Non
1: sì,
0: sai
1: ma
0: così
1: ci metto
0: differente.
1: 3 minuti. Perché
0: sì, però lo fai.
1: Le spalmi al volo con quello che trovi e basta.
0: Allora, devo dire che da quando sto facendo la dieta io ho 3 giorni, uno diverso dall'altro. Allora, lunedì faccio caffè, banana e delle proteine, ok? E questo secondo me non è colazione, perché caffè e banana, che colazione è? Il martedì c'è la mia colazione che ho scoperto preferita. Quindi pane scottato con sopra la ricotta e un po' di miele. Mamma mia, impazzisco. 2 fette così. E il caffè, buonissimo. Fatta assaggiare anche mio figlio, che era abituato a mangiarsi o un panino alla Nutella veloce, cioè proprio che io glielo preparavo e lui lo portava con la cartella in macchina, oppure lui faceva una briochina, sai, quelle classiche. Adesso voglio sapere da voi, sveglioni, voi come fate la colazione? Soprattutto i vostri figli la fanno ancora la colazione?

0: Sailor Moon, anche questo un altro grande cartone, eh? E io ringrazio tutti quelli che ci mandano il messaggio e ci ringraziano per le sigle dei cartoni animati. Le amate in tanti, sia i piccini che i grandi, e noi siamo contenti di metterle.
1: Ci
0: devo dire che
1: ci
0: è una cosa molto figa, posso dirlo? Si può
1: ci
0: dire una radio figa? Oh.
1: Ormai
0: dico.
1: Non è che puoi
0: va bene, poi volevo salutare Vito perché ieri ho messo un post sulla storia del mio Instagram dove dicevo che ho perso 3 kg in un mese e lui diceva: vai tranquillo che piano piano arriverai a 60. Vito, io devo arrivare ancora a 70, che sono 75.
1: Bene.
0: Arrivare a 60 sono 15 kg, ma magari è impossibile, Lui pesa 60, ti rendi
1: conto?
0: Beh,
1: ma lui corre diversi
0: lui
1: corridori.
0: Corre, s'allena. So come fa. Vabbè, bambini, allora, oggi è l'ultimo giorno, domani abbiamo un ospite eccezionale. Voi dovevate e dovete, anche perché oggi è l'ultimo giorno, indovinare chi è il personaggio. Vogliamo dare degli indizi o lo facciamo ascoltare?
1: No, vabbè, possiamo dire che ha dei capelli blu, questo lo possiamo dire, ha i capelli blu.
0: Va bene.
1: Bella conciatura, tra l'altro. Sentiamo la voce adesso.
2: Certo che no! Non troviamo neanche il nostro stesso inconscio. Ansia, ha ragione. Riley ha bisogno di loro, non ha bisogno di noi.
0: Aia, aia, aia, qua spoilerone, ragazzi.
1: Cosa ha detto?
0: Spoilerone. Chi ha ragione?
1: È un po' d'ansia. Beh, l'ansia ha sempre ragione nella nostra vita.
0: Aia, aia, aia, aia, aia. Quindi vuol dire che è amica dell'ansia. Aia,
1: oppure
0: aia,
1: che
0: aia,
1: ci
0: aia.
1: Insieme, dipende.
0: Ci lavora insieme. Spoilerone, spoilerone. Vabbè, quindi bambini, sapete cosa dovete fare? 335-787-1910. Ovviamente, se riuscite, anche qualcosa per noi, dai. Un saluto agli sveglioni, una canzoncina, una barzelletta. A noi fa sempre piacere. Quindi, ultima volta, domani poi sarà ospite con noi.
2: Certo che no! Non troviamo neanche il nostro stesso inconscio. Ansia, ha ragione. Riley ha bisogno di loro, non ha bisogno di noi.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
6: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
7: Spot.
8: Gesildo, dove mangiamo oggi?
9: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
8: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
9: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
8: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
9: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
8: Ristorante Chalet numero 7.
9: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
10: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
11: Ad
7: Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
11: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
12: Latte miele.

0: Fedez, Tananai e Mara Sattei, La Dolce Vita qui su Radio Latte Miele. E adesso è arrivato il momento dello spoiler, quindi capiremo la risposta al nostro indovinello. Indovinello che diceva che cosa?
1: L'indovinello diceva che ti porte vuole essere portata, e in più è una cosa che usi tutti i giorni. Voi ci avete risposto, sentiamo cosa avete detto.
2: Ciao sveglioni.
1: Ciao.
0: Ciao amore. Ciao Nico.
2: Oggi l'indovinello potrebbe essere una macchina.
0: Una macchina.
3: Ciao sveglioni, sono Maria da Milano. Allora,
0: ciao Mary.
3: La risposta al quiz di oggi,
0: il quiz
3: del signorino, è la scarpa
1: del signorino.
0: La scarpa, brava. Brava.
3: Brava. Ciao, buona giornata.
1: A te, buongiorno.
4: La risposta all'indovinello è le scarpe. Buongiorno, D'Annunzia dalla Sardegna.
1: Ciao Annunzia, buongiorno.
0: Ciao Annunzia.
5: Sono Alessandro da Palermo e per me le risposte all'indovinello è l'automobile. Ciao.
1: Ciao Ale.
6: Buongiorno a tutti, sono Alison, rispondo all'indovinello.
0: Vai.
6: Per me la scarpa.
1: Per te la scarpa.
7: Una cosa che ti porta e vuole essere portata e la usi tutti i giorni.
0: Sì. Cos'è? Cos'è?
7: Sono le scarpe.
0: Brava.
7: Buona giornata.
1: Buona giornata a te. Ciao Serena.
8: Buongiorno del Latte Miele. L'indovinello di stamattina è la scarpa. Orazio da Forlì.
1: Ciao Orazio, bravo.
0: Ciao Orazio.
9: Sveglioni, questa mattina mi mettete in difficoltà.
1: Capirai.
9: Vabbè, la risposta al quiz di oggi per me è la scarpa.
1: E ci sta.
9: Anche se sono abbastanza indeciso.
1: Ha un senso.
9: Buona giornata, Luciano da Roma.
1: Ciao Lucianone.
0: Ciao Luciano.
10: Sono da Corsico. Potrebbero essere le scarpe, le indossi, ti portano, eccetera, eccetera. Ciao.
1: Tutto chiaro.
11: Buongiorno Latte e Miele, sono Enza da Grottole.
0: Maestra.
11: Oggi piove.
1: No,
11: la risposta
1: piovela.
11: Dell'indovinello potrebbe essere la scarpa.
1: Sì, è giusto, brava.
12: Buongiorno cari sveglioni, secondo me
0: maestro,
12: l'indovinello di oggi potrebbero essere le scarpe.
1: Potrebbero.
12: Grazie e buona giornata, Michele da Grottole.
1: Buona giornata a te, caro Michele. Beh, effettivamente ci hai preso, ci hanno preso.
0: Quando arrivano le risposte della regina e del re, io mi emoziono. Posso dire che mi emoziono? Mi emoziono.
1: Come il Paris Saint Germain, cioè loro sono la nostra certezza, è tipo il PSG in finale di Champions. Sono quella roba lì per noi.
0: È come Re Carlo che va a trovare Trump, è la stessa cosa, li vedo proprio in quel modo. Bene. Lì, capito?
13: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.
14: Io non ho piani, io non ho piani.

0: 8 e 1.
1: Ciao sveglioni, sono Ludovica da Verona e la colazione che faccio di solito è o tè o succo e, sì, e poi mangio un biscotto o due.
2: Beh, ci sta, vedi che fanno
1: e anche
2: tutti...
1: la fetta biscottata con la marmellata di mele che prepara mia mamma.
2: Ah, hai capito.
3: Bene, ciao, bene, bene. Chiediamolo anche al nostro Francesco Bianco perché... Ah, avevi l'altro messaggio?
2: Sì,
3: aspetta,
2: però è lungo,
3: prima di
2: Maria che ha dieta come te,
4: allora,
2: senti.
4: Io sono Maria da Milano, allora anch'io faccio una dieta, quindi la mia colazione varia ogni giorno. Un giorno ho le fette biscottate con la ricotta, un giorno due gallette con la crema di nocciola al 100%, un giorno lo yogurt con mandorle e frutti mirtilli.
3: Bene, dai, sfuma e Maria che tanto poi ci dice dei figli.
2: Esatto, lei con i suoi figli, questo rapporto un po', vabbè.
3: Complimenti per le vostre colazioni. Francesco Bianco è qui con noi e chiediamo anche a lui. Buongiorno maestro, lei con cosa fa colazione? Siamo curiosi.
5: Dipende dal tempo, spesso salata, a volte dolce, dipende quanto tempo ho. Comunque mi piace molto di più la salata rispetto alla dolce e stavo pensando a quando è triste la vita, quanto è dura la vita, che uno dice che buone fette biscottate e ricotta.
2: Alan dice.
5: Sì, sì, no, si dico appunto sono... quanto è dura la vita, no?
3: Ma guarda che sono buoni, sono abbondanti, due fette biscottate con la ricotta, un po' di miele,
5: diciamo,
3: e si vola, dico, si
5: assolutamente
3: vola.
5: Assolutamente sì, ma pensa quanto è triste la vita.
2: Beh,
3: comunque Edoardo De Simone anche lui ha sempre fatto le fette biscottate, non so,
2: e
3: che
2: infatti c'è una vita tristissima, ragione lui,
3: non è vero. Va bene, siamo arrivati alla fine, io ringrazio Edoardo De Simone,
2: io ringrazio te Alan Caligiuri. Noi torniamo domani mattina, giusto?
3: Ah, domani puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
6: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 7 maggio, buona giornata a tutti. Per l'Ariete sono giornate frenetiche, l'ho detto più volte, magari anche oggi questa luna dissonante porta delle tensioni. Però so anche che l'Ariete in battaglia si diverte, affronta le sfide con grande coraggio. Guai a vivere una vita piatta se sei nato sotto questo segno zodiacale. Nel lavoro ci sono risultati, evita tensioni in amore. Toro, periodo molto interessante. Io penso che chi ha un'attività in proprio non solo potrà cogliere al volo un'occasione, ma anche darsi da fare per quanto riguarda lavoro e relazioni. Persino l'amore in ripresa è più coinvolgente. Gemelli, voler cambiare e uscire dalla monotonia non solo è illecito, ma anche doveroso in questo momento. Ed ecco perché chi ha la possibilità di cambiare qualcosa nel lavoro si darà da fare. Giornate importanti in arrivo, solo in amore serve chiarezza reciproca, soprattutto con Vergine e Sagittario. Il Cancro vive delle emozioni forti, ha delle reazioni impulsive. Certo, ogni tanto è capitato, soprattutto ad aprile, di vivere delle rotture, di vivere dei blocchi, ma adesso bisogna cercare dialogo, serve pazienza. Leone, buon momento per agire, firmare accordi, con l'unico neo, per cui ultimamente non ti ho messo primo in classifica, ma ho dovuto abbassare un po' la media, è quello legato ai soldi, un limite che riguarda proprio le spese, ma anche progetti che vanno stabilizzati, revisionati, spese per la casa. Novità per quanto riguarda le imprese, comunque questo è un anno di vittorie. Per la Vergine possibili risposte e conferme positive. Maggio aiuta il recupero e poi in amore, sì è vero, Venere è dissonante, ma nessuna crisi grave, solo piccoli momenti di incomprensione, magari anche tu avrai voglia ogni tanto di startene per conto tuo. La Bilancia deve pazientare, piano piano i pianeti in opposizione si allontaneranno, presto migliora tutto, ma avrai notato che di recente c'è chi ti attacca anche senza un motivo, magari per invidia. Certo è che tutti coloro che hanno un discorso economico o legale rimasto in sospeso negli ultimi due anni potrebbero nuovamente dover mettersi in gioco, magari chiarire quello che non va. L'amore è fondamentale per trovare energia. Scorpione, giornata attiva, non rimandare nulla. Ci sono dei problemi economici da gestire, l'amore è in crescita, gli incontri sono molto favoriti. Novità, Sagittario, periodo di rilancio con nuove opportunità nel lavoro. Ultimamente ho parlato un po' meno dell'amore perché questa Venere contraria parla di cambiamenti, di crescita. Insomma, se il partner non ti segue nei tuoi progetti potresti anche guardare altrove. Il Capricorno è forte, lo abbiamo visto, ma sempre sotto pressione. È come se dovessi prendere delle decisioni importanti e rivedere accordi di lavoro. Già il team, il gruppo potrebbe essere cambiato. L'amore ha bisogno di passione. L'Acquario in questo periodo cerca comprensione in amore ed è normale che sia così con Venere favorevole. Un amore libero, un amore spontaneo. Attenzione però sempre al lavoro e soldi, ci sono state delle uscite, anche dei problemi con strumenti bancari. Attenzione, non commettere errori di superficialità. Pesci, momento di chiarimenti, soprattutto in amore. Lavoro interessante ma con cambiamenti che tu stesso dovrai affrontare o desiderare. In altre parole, se vuoi fare un grande passo, agisci, muoviti, fai una richiesta, chiudere il vecchio apre nuove strade. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Partiamo con Paola Iezzi, la sua stessa direzione qui su Radio Latte Miele. Buongiorno anche a Natalia Scalatelli, la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, naturalmente in Italia tutti i giornali sono concentrati sul caso Garlasco, perché ieri sono usciti molti indizi contro Andrea Sempio, poi li vedremo. Vi ricordo sempre che arrivano molte più, come dire, indizi di colpevolezza, perché tendenzialmente non si sa come dalle procure arrivano notizie che non dovrebbero arrivare, perché le notizie dovrebbero arrivare quando diventa dibattimento pubblico, quindi processo, mentre gli avvocati, uno li sente ma dice: un avvocato cosa deve dire? Quindi aspettiamo a farci un'idea precisa di quello che è successo, però tante notizie che riguardano Garlasco, appunto. Poi David di Donatello con il trionfo del film di Francesco Sossai, Le città di pianura, 8 statuette, e il grande deluso naturalmente è il film La Grazia di Paolo Sorrentino.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Spot.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
10: Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

XII. Lui dice che è un pericolo, lui risponde che bisogna sempre dire la verità. Tra l'altro la Chiesa ricorda come già ai tempi della prima guerra del Golfo, ecco, e la seconda anche guerra del Golfo, Wojtyla restò fermo sull'onestà di pace, e poi la storia gli diede ragione, così dicono in Vaticano. E in più ci sono le analisi sulle capacità nucleari di Teheran che sarebbero rimaste intatte, quindi tutti questi bombardamenti, questa situazione economica devastante in tutto il mondo, ma in realtà le capacità nucleari dell'Iran sarebbero le stesse, può avere la bomba.

Gaia con Bossa Nostra unisce le sue due anime, quella italiana e quella brasiliana. Sapete che la bossa nova è assolutamente uno dei più interessanti generi musicali brasiliani, nati fino alla fine degli anni 50, però bossa è anche una parola che vuol dire tendenza, stile, quindi è molto interessante questa nuova canzone di Gaia. Allora, parliamo della crociera infernale, così l'hanno ribattezzata, partita il 1 aprile da Ushuaia. Il 6 aprile un passeggero olandese sviluppa febbre e difficoltà respiratorie, muore 5 giorni dopo. La salma resta a bordo fino al 24 aprile, quando la nave attacca Sant'Elena. Sbarcano 23 passeggeri, tra cui uno svizzero ora ricoverato a Zurigo. L'OMS li sta rintracciando. La moglie della prima vittima muore in Sudafrica dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo. E poi c'è un britannico che è ricoverato anche lui in Sudafrica, anche lui sta molto male. Un tedesco invece muore a bordo. Stiamo parlando della nave dell'antivirus, questo virus che si prende tendenzialmente dall'urina e le feci dei topi, che magari si seccano, una persona pulisce uno scantinato ed ecco che respirandolo si prende questa malattia, che è molto molto grave. Può esserci anche il contagio uomo-uomo, ma è raro.

0: quindi c'è preoccupazione. La preoccupazione è quella giusta, nel senso che adesso la nave arriverà alle Canarie e lì tutti i passeggeri saranno messi naturalmente sotto la protezione della Protezione Civile Spagnola.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo!
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio Albomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese a Pulo Sannitico è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere fra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: appuntamenti più attesi dell'anno. La festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run. E la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
2: Quando torniamo qui su Latte Miele cercheremo di capire quali siano le armi della procura di Pavia contro Andrea Sempio. Ora vi lascio a Luigi Tenco con Ciao Amore Ciao e poi c'è Gianni Togni con Semplice. A tra poco. Latte
3: Miele. La solita strada bianca.

Semplice, c'è Gianni Togni qui su Radio Latte e Miele. Non è semplice la situazione invece di Garlasco. Naturalmente, come vi dicevo prima, le notizie che io ora vi condividerò sono quelle che l'accusa fa sapere, e quindi non è un processo, questo sono solo gli elementi che verranno portati a dibattimento, e non dobbiamo fidarci, nel senso, perché il processo è diverso, il processo poi non è la verità ma è quello che si riesce a dimostrare, dobbiamo ricordarcelo sempre. Comunque c'è questo soliloquio, un'intercettazione ambientale che cattura Sempio mentre parla tra sé e sé, imitando la voce di Chiara Poggi. Nel monologo Sempio menziona dei video intimi di Chiara salvati su una pendrive USB, sapete quelle che si attaccano al computer. Secondo gli inquirenti questo è un dettaglio cruciale, i file erano stati cancellati dal PC dopo essere stati copiati sulla chiavetta, quindi solo chi aveva avuto accesso fisico a quel supporto poteva conoscerne l'esistenza. Parlava da solo, questo è strano in macchina. Comunque, l'alibi dello scontrino che vacilla, sapete che non si è più sicuri che effettivamente lui fosse a Vigevano, ci sono ricerche sospette sul DNA, c'è tanta roba da dire, e poi gli errori investigativi del passato, ci sono stati indagini frettolose che hanno fatto saltare alcune cose, poi la famosa impronta 33 e questi scritti violenti, il materiale sequestrato a Sempio analizzato dai carabinieri del RACIS per tracciarne un profilo, e insomma quello che diceva in questi forum era molto violento. Però tantissime persone scrivono cose molto violente sui social, e moltissime persone parlano da soli in macchina e magari dicono delle cretinate, quindi prima di condannare aspettiamo che sia un tribunale a farlo.

0: perché è la terra dei cachi, la terra dei cachi.
1: La terra dei cachi, Elio e le storie tese arrivarono secondi al Festival di Sanremo con questa canzone. Siete su Radio Lattebiale naturalmente. Ieri sera la Sirsuta Sky Perugia ha vinto il campionato italiano maschile di pallavolo battendo 3-0 nella serie finale giocata al meglio delle 5 partite la Cucine Luve Civitanova e conquistando il suo terzo scudetto dopo quelli del 2018 e del 2024. Quindi gloria alla squadra di Perugia. Sapete che Lattebiale segue da vicinissimo la pallavolo in generale, ma la pallavolo maschile in particolare. Allora guardiamo invece come si evolve il tempo. Ieri violenti nubifragi con grandinate importanti nelle province di Como e Varese, quindi siamo in Lombardia, anche se poi l'allerta arancione ieri era segnalata in Toscana, però i danni peggiori sono stati proprio in provincia di Como e in provincia di Varese. Allora oggi ancora qualche temporale, ma c'è una breve pausa, ma dalla notte torna a piovere in modo insistente soprattutto sulla Sardegna, sulle regioni del centro-sud anche, e poi venerdì piove moltissimo al centro e al sud, sabato nuova pausa, domenica ripiove, lunedì, martedì ripiove, quindi è un tempo, sembra marzo, ma siamo a maggio, però meglio che no, quel caldo pazzesco che ogni tanto maggio ci ha regalato, meglio questa freschezza. Va bene, per consolarci vi omaggiamo di due biglietti per il concerto del 15 maggio di Gigliola Cinquetti a Loreto al Teatro Comunale. Per avere due biglietti in omaggio per il concerto di Gigliola Cinquetti a Loreto è facilissimo: 335-787-1910, scrivete Gigliolo Cinquetti e noi vi omaggiamo i due biglietti per andare a sentire la Cinquetti a Loreto il 15 maggio al Teatro Comunale.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio per chi spende più di 2000 euro c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo.

0: il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
1: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Sugo di rana pescatrice, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Misto scoglio, 10,90 euro al chilo.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

Mondo Migliore c'è Vasco Rossi su Radio Latte e Miele. Era Vasco Rossi che ha funzionato come però ha fatto slittare il prossimo sciopero nel giorno di Vasco Rossi, praticamente a Ferrara. CGIL e CGIL UIL avevano annunciato uno sciopero dei mezzi pubblici che non ci sarà, appunto perché c'è il concerto del grande Blasco Nazionale, ma non tanto per lui immagino, ma per le almeno 60.000 persone che sono attese. Sapete che i suoi concerti sono propri, veri e propri eventi. Anche ieri a Milano c'è stato un vero e proprio evento, perché si è inaugurata l'Arena Santa Giulia, che è, diciamo che è un regalo delle Olimpiadi di Milano, la nuova arena dove si può sentire musica. Ieri sera c'era Ligabue e tutta la stampa italiana, perché ho visto storie sui social da parte di tutti. Mi sa che neanche un biglietto hanno venduto, perché tutti i giornalisti erano lì per questa inaugurazione, e hanno fatto bene, perché Ligabue merita sempre. E poi c'è questa notizia che mi fa molto sorridere, perché il Papa ha chiamato un call center della sua banca e ha detto: pronto, sono il Prevost. E ovviamente non gli hanno creduto e hanno attaccato, e quindi, come dire, ha dovuto chiamare un segretario particolare per spiegare la situazione, dicendo: era proprio il Papa che mi stava chiamando.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: 9 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Dacci piano, ci sono MR Comic. Partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele con Wake Up. Buongiorno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Sto guardando le immagini che stanno arrivando dalla Casa Bianca, perché Trump ha fatto una lezione di Trump Dance a un gruppo di ragazzi. Sempre, sapete che usa sempre la canzone YMCA per ballare e cantare, che tra l'altro è una canzone molto cara al mondo LGBT, quindi il presidente repubblicano si vede che è appassionato di questo tipo di musica, perché usa sempre questa. Allora, tante notizie, parliamo di America, perché è arrivato Marco Rubio a Roma, il segretario di Stato americano, che è il ministro degli esteri di Trump, atteso l'incontro con Leone XIV in Vaticano, domani il colloquio con Giorgia Meloni, vedremo, perché c'è grande attenzione per entrambi gli incontri. E poi lo sapete, Garlasco dalle intercettazioni, la svolta su Andrea Sempio, sappiamo un sacco di cose, le abbiamo viste prima dopo questo interrogatorio in procura. E poi c'è questo allarme dell'AIFA, ne parliamo tra poco, perché gli adolescenti abuserebbero del paracetamolo secondo l'Agenzia Italiana del Farmaco, e crescono i casi di intossicazione. E poi ancora tanta cronaca italiana, che anche queste le vediamo tra pochissimo.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
3: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley.

0: Spider-Man Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
4: Scarica la nostra app Latte e Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
5: Latte e Miele.

0: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, Nicolò Filippucci qui su Radio Latte Miele. Stavo leggendo i nomi dei vincitori del premio Webo. Il premio Webo è, diciamo, l'Oscar italiano per i famosi content creator, che sono semplicemente i creatori di contenuti per i social network, YouTube, Instagram, Facebook, eccetera. E quando leggo l'elenco ho capito che sono anziano, perché praticamente non ne conosco neanche uno dei vincitori, che invece sono persone di grande successo. Già che parliamo di premi, ieri ci sono stati anche i Davide di Donatello con la vittoria a sorpresa con 8 premi del film di Francesco Sossai, Le città di pianura. E ci si chiede se il cinema italiano, quello che premia, abbia qualcosa contro Paolo Sorrentino, perché il suo film La Grazia, che tra l'altro è anche un film molto bello, non ha ricevuto praticamente nessun riconoscimento. C'è stata la protesta di attori e maestranze sul palco del David Donatello con Matilda De Angelis, che insomma ha fatto un discorso molto bello e interessante, e poi naturalmente i vari premiati. Ma come spesso accade, il film di Paolo Sorrentino, apprezzatissimo anche all'estero, in Italia non vince quasi mai niente.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Superstar Tiziano Ferro con Giorgia qui su Radio Latte Miele. Allora, il caso Garlasco, dunque, molti elementi che la procura di Pavia porterà in tribunale per chiedere il rinvio a giudizio e poi il processo naturalmente contro Andrea Sempio. È da questa mattina che vi ricordo che tutto quello che stiamo leggendo, vedendo, sentendo e guardando sono le tesi della procura, quindi della pubblica accusa, che ha tutti, come dire, i vantaggi dal far trapelare queste notizie su radio, televisioni, siti internet e stampa tradizionale naturalmente, quindi tutto va preso con le pinze. C'è questo dato di questa chiavetta USB che secondo la procura di Pavia poteva conoscere solo l'assassino, e lui ne parla quando è in macchina da solo, ma gli avevano messo delle cimici ambientali. Sapete che spesso quando una persona osservata da polizia e carabinieri dopo un fatto così grave come un delitto, spesso si mettono queste cimici per ascoltare quello che succede non solo al telefono, perché lì sono intercettazioni telefoniche, ma anche quelle ambientali, quindi in macchina, in casa, al lavoro, per capire se appunto parla del delitto. E lui effettivamente dice cose che non lo fanno sembrare né intelligente né scaltro, però basterà questo per condannarlo, vedremo, anche perché i legali di Stasi naturalmente dopo queste indiscrezioni di stampa dicono Stasi va scarcerato immediatamente.

0: Conosci la bici della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Spot.
8: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Pacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio il sorprendente Mago Alex, venerdì 8 live i Distretto 13, sabato 9 sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10 tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di

0: da Estra. L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia fatta di persone, idee e territori. Prosegue il progetto di Estra, la forza dello sport contro bullismo e discriminazione, che fino a dicembre nelle scuole superiori di Marche e Toscana sensibilizza sui temi del rispetto, inclusione e parità. Seguici su www.estra.it e sui social.
1: Latte e miele.
2: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele ci occuperemo anche delle indagini sulla morte di Antonella e Sara in Molise. Ora vi lascio ai Pooh con Piccola Katie e poi c'è Zucchero con Senza una donna. Tra poco.

senza una donna c'è Zucchero qui su Radio Latte e Miele. Questa canzone è forse il suo successo internazionale più importante, perché poi nel 91 uscì, questa è dell'87, ma nel 91 uscì la versione con Paul Young, che era inglese e italiano, Paul Young e Zucchero, e davvero arrivò primo in moltissimi paesi del mondo. Allora, vi dicevo del caso di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Natale dopo la scoperta dell'arma del delitto, sapete, questo veleno potentissimo. Gli inquirenti sono convinti di essere vicinissimi al movente, al possibile colpevole. Allora, sono certi che si tratti di qualcuno della famiglia. Sono cinque, secondo quanto riportano i principali quotidiani italiani, le persone attorno alle quali ci sono più sospetti, secondo appunto, come dire, la procura di Larino che sta indagando. Sono diversi queste cinque persone, alcuni giornali fanno anche l'elenco di chi sarebbe, ma io questo non lo faccio perché diventa gogna mediatica altrimenti, ma invece la famiglia è convinta che sia stato un incidente e ci si chiede come sia possibile imbattersi in un veleno così raro e così pericoloso, così per accidente.

0: la dura legge del gol, gli 883 Radio Latte e Miele. Allora parliamo anche dei monopattini, perché dal 16 maggio termine ultimo per dotarsi del cosiddetto targhino, che è il contrassegno identificativo, mentre da 16 luglio nuova scadenza per l'obbligo di copertura assicurativa, che inizialmente era prevista anche lei per il 16 maggio, ma l'hanno spostata al 16 luglio. Quindi entro il 16 maggio, settimana prossima, bisogna avere il contrassegno identificativo. Bisogna richiederlo sul portale che si chiama Portale dell'Automobilista o tramite agenzie di pratiche auto. Il costo tendenzialmente è intorno ai 35 euro. Bisogna ritirarlo e installarlo. Si mette o dietro se possibile, o se no sul plantone dello sterzo se dietro non è possibile mettere questo contrassegno. Attenzione, perché il Ministero dei Trasporti dice che non c'è nessun problema con le prenotazioni, ma in realtà diversi giornali hanno tentato di prenotare uno spazio prima del 16 maggio e non ce ne sono più, quindi non ci sono più slot liberi. Attenzione, perché se guidate senza targa fate un reato abbastanza grave e severo. Vedremo se riusciranno a sbloccare la situazione, ma in questo momento le prenotazioni sono piene.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Italia.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
2: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Domenica 10 maggio a Force, i pupazzi.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
5: Iperstore Oasi, prezzi bassi sempre.
6: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
7: Latte Miele.

Tempo Piccolo, Tiro Mancino, Radio Latte Miele, bellissima questa canzone. Tiro Mancino sono in giro con un tour, anzi partirà il 12 maggio da Milano, il quando meno me lo aspetto tour nei teatri, poi il 15 saranno a Catania, il 16 a Palermo, il 21 maggio a Perugia, il 22 a Firenze, poi ci saranno naturalmente le date in giro per, c'è anche Palermo, l'ho detto, sì, il 16 maggio, le date in giro per l'estate. Dunque, stiamo parlando di molte cose, parliamo anche di questo avvertimento dell'Agenzia Italiana del Farmaco sull'abuso di paracetamolo. Sapete che è, come dire, uno dei farmaci più usati, è un farmaco da banco, quindi può essere acquistato senza ricetta medica, almeno nella versione 500 mg, quella da 1000 in realtà serve la ricetta medica, anche se poi qualche farmacista sotto banco ve lo passa lo stesso. No, due pastiglie da 500 mg non fanno 1000 grammi, nonostante ci sia una canzone che lo dica. Attenzione, perché l'abuso si vede soprattutto negli adolescenti e gli esperti stanno cercando di capire perché, anche perché il paracetamolo non ha nessun effetto psicotico. È come se volessero essere sicuri forse di stare bene, di usarlo come prevenzione, ma attenzione, perché è vero che è più tollerato da stomaco e intestino, ma può come dire interferire con il fegato e dare problemi anche significativi se ne assumiamo troppo, quindi attenzione.

0: 10 e 1.
1: Giovedì 7 maggio, buongiorno da Natalia, Matilde, Francesco, Radio Latte Miele.
2: Buongiorno, yay!
1: Il tramezzino veneziano.
2: In che senso?
1: È tra i sandwich più buoni al mondo, secondo la CNN, che ha fatto una classifica e ha messo anche il tramezzino, che in realtà è nato a Torino,
2: sì.
1: Ma poi devo dire che i veneziani l'hanno portato a un livello superiore. Effettivamente ne siamo tutti golosi.
2: Ma senti Franci, io non lo so com'è fatto questo tramezzino veneziano, quello veneziano.
1: Dipende, mettono un sacco di cose, usano i crostacei ad esempio.
2: Ah, ok.
1: C'è il pane è quello senza crosta, quello.
2: Certo,
1: tipico,
2: quello, no? Da tramezzino.
1: Quello da tramezzino che a me piace moltissimo. Tonno e cipolle.
2: Ma tu sei team mollica, non team crosta.
1: No, è diverso. Il tramezzino è tramezzino. Il panino è panino. Va bene, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Allora, oggi l'almanacco è incredibile, quindi apriamo la pagina del 7
1: sì.
2: maggio. È incredibile per due motivi. Innanzitutto è nata mia nipote.
1: Okay.
2: Il 7 maggio.
1: Però
2: del
1: non
2: 2024.
1: Ci sarà una frase sua ancora.
2: Ancora non parla, dice solo mamma.
1: Vabbè.
2: E però è nato anche il signor Piotr Tchaikovsky.
1: Non solo, oggi è nata anche la signora Carmela D'Urso. Barbara D'Urso compie 69 anni, è incredibile.
2: Madonna, come li porta bene.
1: 69, ma ve la ricordate qualche mese fa come ballava a Ballando con le stelle? Le davano 6 anche.
2: Ma come
1: io vorrei vedere qualsiasi 69enne ballare come lei.
2: Come lei.
1: Pazzesca.
2: Tra 47 anni lo saprai anche tu,
1: sì,
2: come
1: sì,
2: si balla,
1: cioè,
2: a 69 anni.
1: Un paio di mesi lo so.
2: Allora, sentite cosa disse uno dei più grandi compositori della storia. La bella addormentata al lago dei cigni.
1: Vabbè, che ci ha detto?
2: Nutcracker.
1: Che ci ha detto?
2: Allora, ha detto un giorno: i fiori, la musica e i bambini sono i gioielli della vita.
1: Ha ragione.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
0: Latte, latte stelle! Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 7 maggio, buona giornata a tutti. Per l'Ariete sono giornate frenetiche, l'ho detto più volte, magari anche oggi questa luna dissonante porta delle tensioni. Però so anche che l'Ariete in battaglia si diverte, affronta le sfide con grande coraggio. Guai a vivere una vita piatta se sei nato sotto questo segno zodiacale. Nel lavoro ci sono risultati, evita tensioni in amore. Toro, periodo molto interessante. Io penso che chi ha un'attività in proprio non solo potrà cogliere al volo un'occasione, ma anche darsi da fare per quanto riguarda lavoro e relazioni. Persino l'amore in ripresa è più coinvolgente. Gemelli, voler cambiare e uscire dalla monotonia non solo è lecito, ma anche doveroso in questo momento. Ed ecco perché chi ha la possibilità di cambiare qualcosa nel lavoro si darà da fare. Giornate importanti in arrivo, solo in amore serve chiarezza reciproca, soprattutto con Vergine e Sagittario. Il Cancro vive delle emozioni forti, ha delle reazioni impulsive. Certo, ogni tanto è capitato, soprattutto ad aprile, di vivere delle rotture, di vivere dei blocchi, ma adesso bisogna cercare dialogo, serve pazienza. Leone, buon momento per agire, firmare accordi, con l'unico neo, per cui ultimamente non ti ho messo primo in classifica, ma ho dovuto abbassare un po' la media, è quello legato ai soldi, un limite che riguarda proprio le spese, ma anche progetti che vanno stabilizzati, revisionati, spese per la casa. Novità per quanto riguarda le imprese, comunque questo è un anno di vittorie. Per la Vergine possibili risposte e conferme positive. Maggio aiuta il recupero e poi in amore, sì è vero, Venere è dissonante, ma nessuna crisi grave, solo piccoli momenti di incomprensione, magari anche tu avrai voglia ogni tanto di startene per conto tuo. La Bilancia deve pazientare, piano piano i pianeti in opposizione si allontaneranno, presto migliora tutto, ma avrai notato che di recente c'è chi ti attacca anche senza un motivo, magari per invidia. Certo è che tutti coloro che hanno un discorso economico o legale rimasto in sospeso negli ultimi 2 anni potrebbero nuovamente dover mettersi in gioco, magari chiarire quello che non va. L'amore è fondamentale per trovare energia. Scorpione, giornata attiva, non rimandare nulla. Ci sono dei problemi economici da gestire, l'amore è in crescita, gli incontri sono molto favoriti. Novità, Sagittario, periodo di rilancio con nuove opportunità nel lavoro. Ultimamente ho ho parlato un po' meno dell'amore, perché questa Venere contraria parla di cambiamenti, di crescita. Insomma, se il partner non ti segue nei tuoi progetti, potresti anche guardare altrove. Il Capricorno è forte, lo abbiamo visto, ma sempre sotto pressione. È come se dovessi prendere delle decisioni importanti e rivedere accordi di lavoro. Già il team, il gruppo, potrebbe essere cambiato. L'amore ha bisogno di passione. L'Acquario in questo periodo cerca comprensione in amore, ed è normale che sia così con Venere favorevole. Un amore libero, un amore spontaneo. Attenzione però sempre al lavoro e soldi, ci sono state delle uscite, anche dei problemi con strumenti bancari. Attenzione, non commettere errori di superficialità. Pesci, momento di chiarimenti, soprattutto in amore. Lavoro interessante, ma con cambiamenti che tu stesso dovrai affrontare o desiderare. In altre parole, se vuoi fare un grande passo, agisci, muoviti, fai una richiesta. Chiudere il vecchio apre nuove strade. Vi abbraccio, a domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Madame che voleva capire tante cose in questo testo, un testo ad elenco, quindi noi amiamo le canzoni ad elenco della musica italiana, Ma il cielo è sempre più blu, Viva l'Italia di De Gregori, Ok Italia di Bennato, ma la Madame le voleva capire con un suo amico, con Marracash, ok, dal suo ultimo album. Sigla!
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Pochi minuti dopo le 10 di questo 7 maggio 2026 abbiamo già ascoltato l'oroscopo di Paolo Fox per oggi. Se ve lo siete persi, 335, non è vero, quello è il numero. Allora, www, il sito. Il sito, serietà, www.lattemiele.com. Sono un pochino su di giri perché oggi è il compleanno di una delle mie persone preferite e adesso voglio provare ad allargare questo momento di affetto non solo per quanto riguarda i miei affetti ma soprattutto i vostri, e qui sì che serve il numero di Latte Miele, 335 787 1910. C'è qualche zia, qualche zio, qualche nonno, qualche nonna all'ascolto? Vi va stamattina di mandare una dedica speciale per i vostri piccolini? Magari sono già cresciuti, magari avete dei ricordi bellissimi. Che tipo di amore avete scoperto con i nipoti? Perché a me è successo questo, no? Uno ha i ragazzi, ha le cotte, no? Ha i parenti, quelli che non sono nipoti, ha gli amici, e poi scopre questo nuovo tipo di amore, più puro, più innocente, no? Verso qualcuno di più piccolo, verso il quale ti senti anche un po' responsabile, ma anche un po' giullare, perché questi nipoti vanno intrattenuti. Quindi apriamo ufficialmente la giornata latte mielana dei nipoti. Dediche, vi metto in onda, sono Matilde, questo è Caffè Cliché.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. In cambio, gli Stati Uniti prevedono la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Cauta finora la reazione di Teheran. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta alla Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage a invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femena davanti allo schieramento di polizia. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia, Paesi Baltici. Episodi di contestazione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi che liquida in due set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant che si aggiudica il derby azzurro con la Pigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
11: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
12: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
14: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
15: Domenica 10 maggio a Force, i pupazzi.
16: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
17: Latte e miele.

0: Mi manchi, ma domani torno a casa. L'ho iniziata cantando, ma so che gli speaker non devono cantare in onda. Cantano i cantanti, Mati. Ci sono 7000 canzoni all'ora, tutte belle qui su Radio Latte Miele. Smetti di cantare, perché sono passate la Serena Brancale, la Delia e la Levante. Scusate, utilizzo l'articolo per renderle un pochino più amiche nostre, no? All'ascolto e al microfono di Radio Latte Miele con Al mio paese, che è un po', stamattina la sento perché mi manca la mia nipotina che oggi compie gli anni, ma domani torno a casa in Toscana e le do un regalo incredibile, grazie a Carlo che ci ha già mandato gli auguri per la mia nipote. Non voglio fare una puntata tutta riguardo me, vorrei ma non posso, quindi abbiamo allargato le dediche. Avete delle nipotine, dei nipoti a cui volete tanto bene? Usate questa radio stamattina, questa diretta nazionale, per spiegarmi qual è l'amore che vi lega a queste personcine. E attenzione, io non voglio essere esclusiva, so che ci sono persone che i nipoti non ce l'hanno, che magari non hanno fratelli o sorelle, che ancora non sono nonni e nonne, sono troppo giovani, non hanno in piano di costruire, no, una famiglia. Ma voi avete ancora più nipoti degli altri, perché tutte le mie amiche, super amiche, figlie uniche, io so, cioè, saranno quasi forzate a essere un giorno, se mi capiterà questa fortuna, zie e zii dei miei, capito? Natalia, te ce l'hai un fratellone, però sarai anche la zia dei miei figli, che chissà. Comunque, allora, avete capito? 335-787-1910, oggi apparecchiamo una puntata piena d'amore, ed è arrivato anche l'ultimo singolo di un cantante che in questi anni ci fa tremare con i suoi testi e con le sue canzoni molto profonde d'amore e anche belle nostalgiche. Sentiamo questa novità su Latte Miele, si chiama Comuni Immortali, lui è Achille Lauro.
1: It's

0: inserirei questa novità firmata Achille Lauro, l'avete sentita qui su Latte Miele, nelle canzoni che ti abbracciano un po'. Comuni immortali, a lui gli piace giocare tanto tanto con le parole, e questo è il programma che gioca di più con le parole di tutto il palinsesto di Radio Latte Miele, si chiama Caffè Cliché, e oggi parliamo di parole che potrebbero diventare meno digitali e più stampate, scritte con carta su penna, scusate, con penna su carta. Andiamo a visitare con una notiziola uno dei paesi più felici del mondo, e quindi avete già capito che inizia con S e finisce con Vezia. Siamo in Svezia. Allora, dopo anni di digitalizzazione, la Svezia reintrodurrà carta e penna nelle scuole per fare cosa? Per contrastare il crescente analfabetismo di ritorno che sta tornando tra gli studenti. Questo mi ha allarmato, perché se c'è analfabetismo anche nel nord Europa, che è sempre molto molto avanti, molto attento all'educazione, pensate che in Finlandia, se non mi sbaglio, ma un po' tutta la penisola scandinava, si studia la finanza a partire dalle elementari, che non è un corso di economia per bambini e bambine che non vogliono già entrare nelle leggi dei mercati internazionali. È un modo per far diventare subito i bambini coscienti del fatto che ci sono delle risorse che vanno spese bene e che laddove qualcuno le spende magari qualcuno non le sta risparmiando. Ecco, quindi c'è tutta questa sensibilizzazione, e dopo aver imposto nel 2019, quindi non sono tanti anni fa, tantissimi dispositivi digitali a partire dagli asili, quindi la prima infanzia delle scuole svedesi, adesso 200 milioni investiti per tornare alla carta, alla penna e acquistare un sacco di libri. È molto molto interessante, come sempre noi potremmo imparare qualcosa.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Spot. Stile scamosciato, impazza da Globo!
10: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99€.
9: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99€.
10: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo 19,90€. Più di 12 colori!
9: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Gesildo, dove mangiamo oggi?
13: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
12: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
13: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
12: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
13: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
12: Ristorante Chalet numero 7.
13: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
14: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
15: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
0: Questo programma si chiama Caffè Cliché e arriva sotto forma di canzone adesso uno dei caffè più famosi della nostra storia musicale. Quindi, seduto in quel caffè, io non pensavo a te. C'è il 67 su Latte e Miele.

altro padre che ha cresciuto da Dio. Beh, c'è un figlio che conosciamo più di altri, che è quindi 13 Pietro. Questa è Bella Signora, una canzone dedicata alla solitudine, cantata da Gianni Morandi dall'89. L'ha cresciuto bene il Fisenzo. Pietro racconta, Pietro, l'amico mio, 13 Pietro, racconta molto spesso che nonostante la famiglia agiata in cui si è ritrovato a crescere, ha sempre lavorato e non è che ha detto: papi, ascolta, mi fai incidere un disco? Mai successo. Si è distaccato tantissimo a partire dal genere musicale, no? Su cui poi si è applicato, molto lontano da quello del padre. Però secondo me, se si ascoltano bene bene anche le canzoni di 13 Pietro, si sente una somiglianza mentre parlano, anche solo come utilizzano la voce. Noi eravamo però in Svezia con le nostre chiacchiere stamattina, la Svezia che ha deciso di continuare a darci un bell'esempio, reintroducendo carta e penna nelle aule scolastiche, con uno slogan ovviamente impronunciabile: Frank Skarm Till Parm, che significa dallo schermo al raccoglitore. Come raccoglitore si intende ovviamente una specie di quaderno, ok? Quindi ha fatto retrofront rispetto a una decisione presa solo pochissimi anni fa, perché persino in Svezia c'è dell'analfabetismo. Quindi se c'è in Svezia, non mi voglio immaginare i dati che riguardano un'Europa meno al nord. Comunque torniamo al tema di oggi, ci stanno arrivando le dediche per le vostre nipotine, i vostri nipotoni cresciuti, non importa l'età. Se volete dire loro qualcosa, questo microfono oggi è anche vostro. 335-787-1910. Parto con la mia. Quindi c'è Fiore di Maggio di Fabio Concato. Vorrei solo dire alla mia nipotina Lia che io da grande, nonostante abbia quasi 30 anni, vorrei diventare come lei adesso. Vorrei diventare uno spasso.

0: la canzone che nell'84, quando è nata sua figlia Carlotta, con Cato ha dedicato a lei. Il piccolo fiore di maggio, che bello essere nati a maggio. Ancora tanti auguri alla mia nipotina, auguri a qualcuno all'ascolto che magari compie gli anni proprio oggi insieme a Piotr Tchaikovsky. Nati dopo, per favore, tu che sei anche russa, Natalia Katarina Scalatelli, ok, ci dici la, per favore, la dicitura, la pronuncia corretta. Qui il problema è l'italiano, non è mica il, stavo per dire, il tedesco, no, il russo. E infatti la Svezia ci viene in aiuto con un esempio, perché sapete, a volte si parla anche in Italia di iniziative estere per capire cosa possiamo imparare, no, gli sbagli da non rifare, ma anche gli esempi, no, da cercare di imitare. Quindi che è successo? Dopo una fase anche lì come da noi di digitalizzazione dell'istruzione scolastica dell'obbligo, quindi computer, tablet, le LIM, le lavagne digitali a scuola, si sta tornando indietro per cercare di andare avanti, ok? E lo slogan, ve lo ripeto perché fa molto ridere, Flan Scram Tril Plam, quindi dallo schermo al quaderno. Che succede? È un paradosso geografico, perché una delle nazioni più digitalizzate al mondo sta scommettendo sul ritorno all'analogico per salvare i propri studenti da un declino accademico che si fa ogni anno più preoccupante. Quindi non c'è niente da fare, ragazzi, anche oggi un grande applauso al Nord Europa. Ma sapete come si fanno i complimenti anche in inglese? Si utilizza una parolina italiana e si dice, sia maschio che femmina, si dice bravo.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Scampi di giornata, confezione da 375 grammi, 6,40 euro a confezione. Code di rospo medie senza pelle congelate a bordo, 17,90 euro al chilo.

0: Sorriso Milano da Teo Calcutta su Radio Latte Miele dal 2019. Arriva proprio da Milano una delle vostre prime dediche per i vostri nipotini. Oggi abbiamo istituito questo 7 maggio e magari lo facciamo anche il prossimo anno, ok? Perché le tradizioni vanno portate avanti, ok? Natalia sorride. Milano saluta il nipotino Andy, non lo so, perché c'è la Y, Andy, di 5 anni che sta piantando girasoli sul balcone di casa a Trani con la nonna, quindi anche questa è una storia di lontananza, di distanza che può solo acuire in questi casi, no? L'amore che c'è tra uno zio, un nipotino in questo caso, ma anche immagino i nonni, tante famiglie sono dislocate per tutta l'Italia per lavoro, per amore anche, no? È difficile tenere tutti gli amori vicini e oggi potete usare questo microfono per mandare loro un po' di affetto radiofonico che a parer mio è uno degli affetti più belli del mondo. Inoltre non veniamo a mani vuote in questa giornata piena d'amore, anche oggi potrete portare a casa in omaggio un paio di biglietti per uno spettacolo a cui siamo affezionati da anni, è lo spettacolo di Italy Bears, arriverà a maggio anche in questo 2026, sarà a Milano anche questo e quindi tra poco vi spiego di cosa si tratta e poi potete provare ad accaparrarvi qualche biglietto.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e

0: scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 11 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La Laura Pausini Nazionale apre immensamente questa seconda immensa ora di Caffè Cliché di questo giovedì 7 maggio insieme qui su Latte Miele. Nati, oggi ci hanno chiamato in un altro modo, qui ci hanno chiamato Monelle, a te Cervellona e a me come mi avevano chiamato, eri la Cervellona, io ero sempre la Monella, mi sa, sì, oggi siamo frizzantine. Buongiorno frizzantine, auguri alla nipotina. Ma una curiosità, faccina curiosa, la bimba è Monella quanto la zia? O un po' meno? Un po' meno, Nati, secondo te? Eh no, perché la crescerò Monella come me, se non più. Ma grazie a Dio non la crescerò principalmente io, ma i suoi genitori. Come vi dicevo, oggi veniamo con delle mani ricche di omaggi per voi, anche oggi. Veramente ultimamente a qualsiasi ora del palinsesto di Latte Miele voi vi potete portare a casa delle esperienze live incredibili. Anche per questo maggio 2026 torna Italiverse, uno spettacolo la cui missione sosteniamo da anni. Radio Latte Miele è radio partner ufficiale dell'evento. Vi dico qualche cosa in più sullo spettacolo che arriverà il 16 e il 17 maggio al Teatro Repower di Milano. Un delitto, 150 performer e una domanda che riguarda tutti noi. Il 16 e 17 maggio arriva Alibi, il nuovo spettacolo di Italiverse al Teatro Repower. Ripeto, un noir ironico, una famiglia piena di segreti e un'indagine che va oltre il palco. Quali alibi ci raccontiamo ogni giorno per non agire? Ah, io sono già curiosa, ok? La concert season è ufficialmente arrivata, iniziata, indoor, outdoor, teatri, stadi, arene. Se volete due biglietti per la data del 17 maggio, quindi sarà la prossima domenica, giusto? La domenica dopo la festa della mamma, 335-787-1910.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: I want it to be free!
9: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
13: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Baccalà alla napoletana, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione. Baccalà con verdurine, confezione da 600 grammi, 6,90 euro a confezione.
12: Power Laser, dal 2008,
14: rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
15: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
16: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
17: Latte e miele.

0: Ciao,
1: Ciao!
0: ciao Matilde, sono la Jo e chiamo dalla provincia di Como. Volevo fare gli auguri al mio mitico nipote, nonché primo nipote, quindi puoi capire cosa vuol dire il primo nipote
1: Sì.
0: quando diventi zia, che ha già 42 anni. E quando è
1: Prontissimo.
0: nato lui, niente, io mi sono innamorata subito. Quindi voglio dirgli se mi ascolta, che gli voglio un mondo di bene e gli mando un abbraccione, anche se è un po' lontano, però lo penso sempre. Ciao
1: Bello.
0: Matilde, grazie della compagnia, grazie a tutti.
1: Ciao la Jo di Como, Como che ci ricorda che a Como, Como si dice Como, quindi non capisco perché dobbiamo dire Como se i comaschi la chiamano Como, ma non è questo, non è questo il fulcro del messaggio. La radio secondo me serve proprio anche a questo, no? Tramite tutte quelle antenne che qualcuno ha avuto la geniale idea di piantare negli anni 70 in Italia, possiamo essere vicini anche se lontani, quindi spero proprio che il tuo nipotino di 42 anni abbia ricevuto il messaggio e che stia ascoltando Radio Latte e Miele. Siamo usciti da una canzone molto cliché, canzone estiva di stavo per dire Angelina Mango. Mati, ti riprendi? Sono emozionata oggi, va bene? È uno dei giorni più importanti dell'anno per me perché è il compleanno della mia nipotina e quindi facciamo gli auguri a tutti i vostri nipoti. E quindi era Annalisa, ok? Su Radio Latte e Miele. Arriva un'altra canzone un po' cliché, da un album molto misterioso, molto magico. Il tour si chiamerà Strega Comanda Tour. Lei è Francesca Michelin e questa è Una donna non può.

0: Francesca Michelin su Latte e Miele, il suo ultimo singolo si chiama Una donna non può, e ovviamente con questo titolo provocatorio vuole giocare con i cliché a riguardo di ciò che una donna può fare e non può fare. Ma io l'ho sempre pensata così: se una donna come corpo è in grado di riprodursi e dare vita, no, ad un altro piccolissimo essere umano, cos'è che non può fare? Cioè, io l'ho sempre pensata così. Ma anche un grande saluto agli uomini: anche voi avete degli enormi superpoteri. Torniamo infatti a parlare di famiglie, le vostre, continuano le dediche ai nipotini di oggi.
1: Buongiorno Latte e Miele. Oui. Vogliamo dedicare sì, una frase ai nostri nipotini Michele e Giulio. Il dono più bello è la gioia che illumina la nostra vita. Vi vogliamo un ponto, un bene infinito, dai nonni Enzo e Michele.
0: Che bellini, ce n'è un altro?
1: E voglio aggiungere un saluto grande, grande, un bacione a Matilde. Ci sentiamo tutti i giorni, dalla mattina, dagli sveglioni fino alla sera, perché abbiamo un'attività commerciale, una macelleria. Bacione a Matilde.

0: Ti amo.
1: Ti amo, amore. Allora mettiamo una canzone perché io ora comincerei a piangere, se siete d'accordo. Latte e miele.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Spot.
9: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
12: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
13: Trova un pretesto, una ragione di più perché io ti dia del tu. Dammi una traccia, una tua foto, semmai. Dammi gli estremi tuoi. Poi dimmi con calma quante crisi hai, se ti sei tolta l'appendice oppure te la tieni e sei felice.

qui su Radio La Miele, suona il 1980, tondo tondo, è il 7 maggio e l'almanacco è ricco oggi, anche questa puntata piena di vostre dediche. È nato oggi, tra gli altri, vi dicevo, anche uno dei più grandi compositori del mondo, parlo di musica classica, siamo in Russia, siamo nel 1840, è nato, Nati, dillo te il nome per favore perché tu sai il russo meglio di me, Piotr Ilich Tchaikovsky. Ok, conosciuto in Italia con Tchaikovsky, in Toscana con Tchaikovsky e in altri modi quello della Bella Addormentata, quello del Lago dei Cigni, quello del Nutcracker, non mi viene, lo Schiaccianoci, benissimo, vi faccio sentire perché sembra un nome altisonante ma lo conoscete tutti, Tchaikovsky. E su questa base incredibile che ci viene dal Lago dei Cigni vi vado a simulare la chiamata che il Santo Padre stamattina ha effettuato verso la sua banca di Chicago, quindi sto parlando dell'ultima chiamata del Papa, Leone XIV. Buongiorno, anzi sarà stata in inglese quella banca, però io la faccio in italiano, inglesizzato, americanizzato. Good morning, buongiorno, avrei bisogno di ritirare due spicci, tipo 3 milioni. Ma come cavolo sto parlando? Ah, insomma, ha chiamato la sua banca di Chicago, il signor padre, il signor santo padre, il papa in persona, la banca non l'ha riconosciuto, perché non è che ha detto il suo nome all'anagrafe, ha detto sono il santo padre. E allora la banca l'aveva presa anche come scherzo. Allora, cosa ha fatto il signor Papa Leone XIV? Basta. Adesso io ti faccio chiamare dal mio segretario, il segretario del Santo Padre, voglio vedere se quei 3 milioni non me li dai, se non me li fai ritirare. Ah, non si possono ritirare 3 milioni così? Seduta stante. Ma io sono... Ma lei lo sa chi sono io? Do you know who am I? Do you know who am I? Basta, finito lo show, Natalia, ti è piaciuto? Grazie ancora a Tchaikovsky per tutte queste composizioni incredibili. Se non conoscete Tchaikovsky, sono sicura che la prossima canzone la sappiate a memoria. Arriva il 94 con Ambra,

0: Giura. Incredibile, la nostra Ambra non ci stanca mai. Dal 94 in poi ti appartengo su Radio Latte e Miele. Allora, disclaimer: era una farsa la scenetta che ho provato a rifare stamattina, la telefonata delle ultime ore tra il Papa corrente, eletto tra l'altro un anno fa, quasi preciso ormai, siamo all'alba del suo primo compleanno da Papa, ma il signor ha fatto una chiamata più da Robert Francis Prevost stamattina, ok? È statunitense, chiama la sua banca di Chicago e l'operatrice, lui le spiega che deve fare delle operazioni. L'operatrice dice: no, signor Prevost, lei per fare questo deve venire qua, di persona in filiale, poi può scegliere la filiale di Chicago preferisce, però deve venire di persona. E lui ha detto: non posso, sto lavorando. Dov'è che lavora? In Vaticano. Anche questo sto inventando. Insomma, lui ha detto: io sono il papa, mi fa fare queste operazioni o essere papa oggi non conta più niente.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale Viale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Latte e miele.

non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: un'altra storia.
1: Scusate, virgola, ma che pezzone vi abbiamo rispolverato solo dal 2023, non parliamo degli anni 80, 70, 60, arriviamo anche ai 60 noi di Latte Miele. 2023, Franco 126 insieme a Marco Mengoni, un'altra storia. Ricordo, dato che oggi abbiamo parlato anche di istruzione, che un'altra va con l'apostrofo. Ma soprattutto ricordo che l'amore per i nostri nipoti, quando lo scopriamo, se ci capita questa fortuna, ma io parlo anche di figlioli e figliole di amici, ok? Perché siamo tutti un po' zii, secondo me, anche se non di sangue, l'amore per i nipoti è un'altra storia.
2: Ciao Latte Miele, non ti so spiegare quello che abbiamo provato noi nonni quando abbiamo saputo che è nata la nostra nipotina, prima e unica. Si chiama Mamia, adesso ha 12 anni, però è una cosa indescrivibile quello che si prova per i nipoti. Mm-mm. Un bacione a tutti, ciao, sono Maria Rosa. Ciao. Grazie di questa dedica che farete alla mia nipotina.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Maria Rosa. Avete sentito il mio commento che ha aggiunto veramente tanto, no, al messaggio di Maria Rosa, quando ha detto... Eh sì, hai proprio ragione. Ah, Maria Rosa, non avrei saputo dirlo in modo migliore. Quindi adesso mi azzittisco. Le 2 ore di Caffè Cliché sono quasi finite. Spazio alla musica e poi l'indiano.

0: 12 in punto.
1: È arrivato per voi.
2: L'arrotino.
1: Solo per voi per le prossime due ore e mezzo.
2: Come la va, cara Matilde?
1: Benissimo, Harry, una domanda per te, posso?
2: Certo, facile.
1: Tu hai nipoti?
2: Certo, tre.
1: Li vuoi salutare, dato che io ho dedicato tutta la
2: Giovanni,
1: puntata?
2: Giovanni, Elena e Ilaria.
1: Ciao, buongiorno.
2: Sono tre piccolini, cioè piccolini. Ormai il maschio è 2,80 m, però va bene.
1: 2,80 m?
2: No, no, però ormai ha 18 anni.
1: Sono grandi, è grandi.
2: Ricordo proprio il giorno in cui è nato, lo tenevo nei palmi della mano.
1: Certo, certo.
2: Noi invecchiamo e loro crescono.
1: Sai,
2: è
1: vedi,
2: bello della vita, no?
1: Harry, sono proprio piccoli quando nascono, gli esseri umani.
2: Avevo paura di romperlo, non mi era mai capitato.
1: È vero,
2: di
1: è una grande...
2: delicato, poi profumano di vita nuova e di speranza.
1: Che bello, Harry, sono proprio ricordi incredibili. E questa è una bella metafora del tenere in braccio, no? Una persona, devi stare molto attento.
2: Molto.
1: Ma anche nella crescita poi. Quindi...
2: sono fragili, no? Inizialmente fisicamente, poi nell'adolescenza magari anche psicologicamente, noi grandi dobbiamo un po' solcare la strada giusta per loro.
1: Certo, bravo, ecco. Solcare è proprio bellissimo come verbo. E Harry, però una volta ho sentito dire da un medico che i bambini sono fatti per sopravviverci. Quindi in realtà sono fragili, ma sono anche belli forti, perché la natura arriva dove non arriviamo noi.
2: Ti dicono, i bambini sono di gomma, quando cascano non si fanno nulla. Quella è una grande verità, se casco io, come vedo cadere bambini di 6 anni, io muoio,
1: certo,
2: e loro si rialzano, capito?
1: Certo.
2: Senza fare storie.
1: Sì. Allora Harry, io ti saluto, grazie.
2: Grazie a te, Matilde.
1: A
2: finisce Caffè Cliché, inizia l'indiano con Ricordi, Blanco ed Elisa. Mua.

0: Blanco ed Elisa con Ricordi ad aprire l'appuntamento dell'Indiano di oggi. Giovedì 7 maggio, buongiorno, buona mattinata che termina. Iniziamo l'orario del pranzo come al solito con la nostra informazione, poi ci lanciamo come ogni giorno nel nostro argomento.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di due giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
2: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
3: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.

0: Clara con Prima Donna apre l'appuntamento di oggi dell'Indiano. Sigla!
1: Su Radio Latte, l'Indiano.
0: Benvenuti all'Indiano, buon giovedì 7 maggio 2026 a tutti voi, come state? Sono Enrico, dai, 2 ore e mezza insieme, oggi parliamo di lusso. Luigi XIV si insedia nella corte della reggia di Versailles, sfarzosa, elegante, lussuosa, ma un po' spartana per i nostri gusti, erano altri tempi ovviamente. Era il 7 maggio del 1682, domanda secca: preferireste vivere una settimana nello sfarzo totale di Versailles del 1600, ma senza doccia, senza wifi e senza comodità, o restare nel vostro appartamento con tutti i comfort, però mangiando solo pane e cipolla? Questa è la domanda amletica di oggi. 335-787-1910. Lusso o comodità? C'è Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

grande musica italiana di Radio Latte e Miele, Tiziano Ferro con Giorgia. Questa si chiama Superstar e quindi oggi contrapponiamo il lusso alla nostra comfort zone moderna a cui ormai siamo abituati. Il 7 maggio del 1682 il Re Sole trasforma ufficialmente un casino di caccia nel cuore pulsante del potere. Versailles diventa la sede della corte francese. Non fu solo un trasloco, ma una magistrale strategia politica. Luigi XIV obbligò l'aristocrazia a risiedere nei lussuosissimi appartamenti della reggia per allontanarla dalle proprie terre e così neutralizzare ogni sete di ribellione. Tra specchi dorati, giardini geometrici, tutti i nobili vennero imprigionati in una gabbia d'oro, cosiddetta, no? Fatta di etichette molto rigorose e feste molto sfarzose. La reggia divenne il palcoscenico dell'assolutismo, dove ogni gesto del sovrano era un rito sacro. Versailles non era quindi solo un palazzo, ma il simbolo visibile di una monarchia divina. Ci vivreste lì senza nessun comfort moderno, ma circondati d'arte, o semplicemente vorreste rimanere sul vostro divano con la vostra TV, il wifi? Dai, modernità o lusso antico? 335 787 1910, fate la vostra scelta, scatenatevi al nostro numero di WhatsApp, smartphone in mano.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano, in entrambe le direzioni, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.

0: alzare i volumi.
1: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Latte e miele. Perché siamo
4: due. Quando abbiamo mangiato, lo stomaco è pieno, manca solo una grande cosa: viaggiare nel tempo e godersi la musica italiana di Radio Latte e Miele. Si parte dal 1971 con Mina. Amor mio, due parole bellissime.

indimenticabile, Gianna Nannini 1986 con Bello e Impossibile. L'abbiamo cantata e ricantata un po' tutti sotto la doccia, in macchina, al karaoke, e dall'86 di strada ne ha fatta. Oggi vi metto davanti ad una scelta: una settimana a Versailles senza nessun tipo di comodità, ma con tanta arte, tanto lusso e sfarzo. Lo fareste? E siete un po' divisi. Francesco di Torino dice: ma scherzate, Versailles? Sì, una settimana da nobile vale qualche prurito, mi sento già pronto per il banchetto reale, anche senza lo shampoo. Una settimana magari resisti. Un mese, caro Francesco, non lo so. Valentina invece sceglie cipolle e wifi, la libertà di navigare e l'igiene personale non hanno prezzo. Versailles sembra un incubo olfattivo travestito da sogno. Vado a Bologna da Luca. Versailles, se c'è vino buono, nel 1664 bevevano meglio di noi. Al resto ci si abitua. Basta non avvicinarsi troppo agli altri cortigiani, quindi rimani in disparte. Continuate a rispondere, domanda amletica 335 787 1910.

0: fanno parte Niccolò Fabi e Max Gazzè di quella schiera romana del cantautorato che veramente ci ha fatto sognare. Ormai non sono più ragazzi, quando ero ragazzo io loro anche lo erano, ma ormai i 50 anni sono passati. Questa Vento d'estate dal 1998 inserito dentro il nostro bellissimo viaggio nel tempo di questa seconda ora. Vi parlo delle chicche d'arte.
1: Chicche d'arte. Chicche d'arte.
0: E beh, è in tema, oggi siamo partiti dalla nostra scheda del giorno su Versailles, no? Luigi XIV che si insedia il 7 maggio del 1682 in questa fantastica reggia, e vi dico oggi di andare a visitare un trono di tufo, Civita di Bagnoreggia, che sfida le leggi del tempo e della gravità. Siamo in provincia di Viterbo, definita la città che muore, questa perla laziale combatte da secoli contro l'erosione che ne sgretola i fianchi argillosi. Questo è veramente un consiglio, andate a visitarla, è una perla. L'unico cordone ombelicale con il mondo moderno è un lungo ponte sospeso nel vuoto, un cammino che trasforma ogni visitatore in un pellegrino della bellezza. Quando la nebbia avvolge la valle, il borgo fluttua come un castello di nuvole, veramente meraviglioso, sospeso in un'atmosfera onirica e surreale. Qui il silenzio è sovrano, a proposito di Luigi XIV, interrotto solo dal vento che sussurra tra i vicoli deserti.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
6: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura
7: e buona cucina.
6: Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza
7: è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.

0: come nelle favole il grande Vasco Rossi, una poesia dal 2017. Oggi è giovedì 7 maggio 2026, omaggio dell'almanacco per Tchaikovsky, 1840-1893, gigante del romanticismo russo. È stato capace di trasformare il tormento interiore in melodie universali. Anche se laureato in giurisprudenza, la musica lo scelse, portandolo a comporre capolavori immortali come Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e la Sinfonia numero 6. La sua vita fu un contrasto stridente, successo mondiale contro una fragilità emotiva cronica. Succede spesso, soprattutto ai geni. Era terrorizzato che la sua testa potesse staccarsi mentre dirigeva, incredibile, questa è una curiosità particolare, tanto da reggersi il mento con la mano sinistra. È morto a San Pietroburgo ufficialmente di colera, lasciando un'eredità che fonde l'anima russa con la struttura sinfonica europea.
1: Su Radio Materiale, l'indiano.

0: Aranciata, abbiamo superato le due, quindi ufficialmente buon pomeriggio. Io vi ricordo ancora una volta l'appuntamento con Italy Burst, un delitto, 150 performer e una domanda che riguarda tutti noi. 16 e 17 maggio arriva Alibi, il nuovo spettacolo di Italy Burst al Teatro Repower di Milano. Radio Latte e Miele è media partner, un noir ironico, una famiglia piena di segreti e un'indagine che va oltre il palco. Quali alibi ci raccontiamo ancora ogni giorno per non agire? Volete partecipare allo spettacolo del 17 maggio? Scrivete Italy Burst al nostro numero 335-787-1910. Vi faccio lo spelling, dai, Italy Bares al nostro numero. Smartphone in mano per questo appuntamento bellissimo del 17 maggio a Milano al Teatro Repower. E Radio Latte e Miele è media partner.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
4: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
5: Gesildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
6: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Domenica 10 maggio a Force, i pupazzi.
9: Scarica la nostra app Latte e Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
10: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele 0736 30 41 31.
11: Latte e Miele.

0: Milano, Emma con Arcomi ci porta al gioco. Ci nascondiamo.
1: Ci nascondiamo.
0: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Devo ridare ancora una volta il quarto indizio. Ultimo indizio della settimana. Domani ci sarà un recap e l'estrazione di uno di voi che si porterà a casa i nostri fantastici gadget. Mi sono andato a nascondere questa settimana dentro a un bellissimo fiore che ha una forma che ricorda quella di un turbante o di una coppa rovesciata. È uno dei primi fiori ad annunciare l'arrivo della primavera. Ne esistono di diversi colori, i più belli secondo me sono quelli gialli, quelli rosa, ma anche quelli rossi, sono veramente stupendi. È il simbolo nazionale dei Paesi Bassi questo fiore, dove colora interi campi infiniti. Dove mi sono nascosto? 335 787 1910.

0: L'ultima di Fabrizio Moro si chiama Niente da perdere e arriviamo con lui alla fine dell'indiano di oggi, giovedì 7 maggio 2026. Siamo partiti dal 1682, l'evento importante di oggi, Luigi XIV si insedia alla corte nella reggia di Versailles. Vi ho chiesto se preferireste vivere nel comfort di oggi o nel lusso scomodo del 600. Avete partecipato tantissimi e questo Re Sole, che poi trasformò ufficialmente un casino di caccia nel cuore pulsante del potere francese, Versailles diventa probabilmente il primo profilo Instagram della storia. Se non eri dentro a quella corte, non esistevi, un po' come succede nei social network di oggi. Tutti si devono imbellettare e mostrarsi sulle varie piattaforme. L'indiano torna domani per l'ultima puntata della settimana, vi lascio in buone mani. Le chiavi del pomeriggio passano ad Andrea D'Agostino con la sua Arena Latte e Miele fino alle 5.
1: Su Radio Latte e Miele, l'indiano.

0: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio Alvomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese a Pulo Sannitico è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere fra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: da Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
1: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
4: Latte e miele.

0: pomeriggio di Radio Latte e Miele che continua con Andrea D'Agostino.
1: Eccolo
0: Arena.
1: Qua. Buon pomeriggio Enrico, ciao.
0: Ciao, fino alle 5 accompagnerai i nostri ascoltatori.
1: Come tutti i giorni, cascasse l'asino, guarda.
0: L'asino?
1: Certo.
0: Va bene.
1: Grazie Harry, a domani, ciao.

0: Buon pomeriggio e buon giovedì 7 maggio. Ciao a tutti, io sono Doug, lo so che lo sapete, ma nel dubbio io ve lo ripeto. Questo programma si chiama proprio così, Arena Latte Miele. Giovedì vuol dire meno uno e mezzo fino alla vicinanza del prossimo fine settimana, quindi buon ultimi giorni di questa settimana. Io spero davvero che possiate passare un bel weekend sereno e tranquillo. Ve lo dico fin da oggi, perché oggi ho scoperto una cosa. Quando hai tempo, non metterti a fare dell'altro. Cioè, prima di uscire di casa e venire qua in radio, come sempre, poco prima di pranzo, mi ero accorto che mi ballavo una mezz'oretta, avevo tempo di fare due cose in casa, eccetera. Nel fare queste due cose in casa, però, come spesso accade, perché sono un po' un maldestrone, ho fatto un mezzo danno, ho fatto un disastro. E mi sono rovesciato un bicchiere pieno d'acqua addosso, sui pantaloni, che avevo appena messo puliti, stirati, perfetti, e sul pavimento, quindi pulisci tutto il pavimento, cambia il pantalone, metti la lavagna. Insomma, un disastro. Alla fine della fiera, invece di essere in anticipo, sono arrivato in ritardo. Quindi perfetto, un giovedì che comincia nel migliore dei modi, ma spero che possa andare avanti possibilmente un filo meglio, dai, ma un pochino. Nel farlo andare meglio ci pensa la musica di Radio Latte Miele, questa una di quelle belle. Torniamo negli anni 90 con un capolavoro del maestro Fabrizio De André. Questa è Dolce Nera.
1: Nera

0: Fabrizio De André con Dolce Nera su Radio Latte Miele. Da sentire tutta possibilmente. Possiamo rimetterla, regia? No, purtroppo non possiamo rimetterla, perché sarebbe veramente da sentire in loop un bel po' di volte. E come è diventato un loop? Loop in italiano si traduce in giro, e domani comincia il Giro d'Italia, edizione numero 109. Si parte dalla Bulgaria, è una delle prime volte, spesso accade che il giro parta da uno stato estero, per poi come sempre l'arrivo in capitale a Roma. Saranno 20 giorni molto ricchi e molto intensi, 3 settimane di gare proprio a sprombattuto, con tanti colpi di scena, come spesso ci ha abituato una delle corse più belle del mondo, proprio il Giro d'Italia. Però chi segue il Giro d'Italia e chi magari all'ascolto con noi ha avuto l'esperienza di poter far parte di questa grande carovana, questo grande tour, sa bene che girare nel Giro d'Italia non è facile, anzi potrebbe essere davvero molto complicato. Per aiutare tutti quelli che lavorano nel corso del Giro d'Italia viene stampato ogni anno un opuscolo che ha un nome molto particolare. Questo opuscolo si chiama il Garibaldi e vi spiego tra poco perché si chiama così.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor, collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
2: Spot. All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
3: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
2: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
4: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
5: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
6: Latte Miele.

0: Ci sono anch'io la voce di Max Pezzali per questa canzone del 2002 su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa del Giro d'Italia, domani si comincia dalla Bulgaria. Tutti i fan del settore, chi segue il ciclismo, ma anche chi lo pratica, sa bene che ogni giro che si rispetti viene accompagnato da un opuscolo. Un vero e proprio libro, a volte anche lungo diverse centinaia di pagine, come quello del Giro d'Italia, che contiene tutte le informazioni per superare il giro senza perdersi per strada, che è un po' la principale sfida da superare durante un giro, soprattutto se fai parte ad esempio della carovana, se sei un meccanico, se sei un giornalista. Insomma, il Giro d'Italia si porta dietro diverse migliaia di persone solo per seguire e fare in modo che tutto quanto vada nel migliore dei modi. Questo opuscolo, questo vero e proprio libro, questa Bibbia, si chiama Il Garibaldi. Non è un nome casuale, è un nome che è stato coniato in un certo motivo, in un certo periodo storico. Era il 1961, ricorreva il centenario dell'Unità d'Italia. Per quella edizione il disegnatore, il general manager della corsa, aveva proprio pensato a un giro che ricalcava le tante tappe di Giuseppe Garibaldi nella sua conquista dell'Italia, quando nel 1861 unificò l'Italia. Si passava da Torino, Marsala, Caprera, l'isola di Garibaldi, Teano, c'erano tutti i luoghi più importanti dell'Unità d'Italia e tutte le varie tappe proprio che Garibaldi fece nel riunificare il nostro paese. E sulla copertina proprio di quell'anno, per celebrare il centenario, veniva proprio stampata il faccione di Giuseppe Garibaldi. Però all'epoca non si chiamava ancora Garibaldi. Il nome arrivò diverso tempo dopo, quando Nando Martellini, giornalista della RAI e voce storica del 1982 dei mondiali di calcio, chiese a un suo collega, un suo collaboratore, gli chiese: senti, mi passi quel libro lì con sopra Garibaldi? Lì è rimasto quel germe, no, nel chiamarlo Il Garibaldi. Il nome poi è stato coniato ufficialmente addirittura 30 anni dopo. Dobbiamo aspettare che passi il 2000 prima che la RCS, quella che è l'organizzazione generale del giro, decidesse di chiamarlo proprio Garibaldi e stamparlo proprio così sulla copertina. Da allora il nome Garibaldi è diventato sinonimo quasi in ogni genere di corsa della Bibbia, di quello che viene chiamato proprio il Garibaldi, cioè la grande guida che ti accompagna nel mondo del Giro d'Italia.
1: Arena Latte Miele. Arena.

14:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale al battente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Sarà bello sopra, sopra, sopra. Latte miele.

Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar su Radio Latte Miele. È giovedì, torniamo negli anni 90 con la classifichissima! Classifichissima che, come dicevamo, ci riporta alla fine dello scorso millennio, 1992, con una canzone pubblicata addirittura l'anno precedente, ma destinata a diventare un tormentone estivo proprio dell'estate del 92. Era un'estate incredibile, spaziale, con un sacco di musica veramente bella che ancora oggi in tanti rimpiangono e in tanti la ricordano invece con dolcezza. Dicevamo, una canzone pubblicata però addirittura l'anno prima, quindi una storia molto lunga per questo brano, per il suo autore che già a partire dagli anni 80 e poi per tutti gli anni 90 avrebbe scritto una pagina importante della musica italiana. Lui è Luca Carboni e la canzone è Ci vuole un fisico bestiale.

0: In mezzo al mare.
1: Luca Carboni e Ci vuole un fisico bestiale su Radio Latte Miele, protagonista di oggi della nostra classifichissima, con cui come ogni settimana, ogni giorno torniamo indietro di un tot di anni fino proprio alla settimana corrente, ma di un anno passato. Quindi oggi siamo tornati nel 1992 per riascoltare questa canzone che ha dato il via a un anno molto bello per Luca Carboni, iniziato con la presentazione di questo brano durante il programma Fantastico 12 con condotto da Johnny Dorelli e Raffaella Carrà. Il 6 gennaio veniva pubblicata e fatta sentire a tutta Italia questo brano, diventato un tormentone per tutta la parte primaverile di quella stagione, prima poi di tornare anche con un brano molto più estivo, anche se vogliamo, come Mare Mare. Mare Mare invece Luca Carboni gli portò anche la vittoria del Festival Bar di quella stagione. Noi torniamo a giocare insieme come sempre al 335-787-1910. Oggi è giovedì, c'è la canzone strappata, una canzone da riconoscere che però ha avuto, diciamo, un piccolo lavorio dietro, insomma è un po' più difficile, se no è troppo facile, ragazzi, un po' dobbiamo alzare il livello, ma io sono sicuro che i nostri ascoltatori, che sono bravissimi, sapranno riconoscere questa canzone.

0: ok. Dai, canzone bella che sentiremo anche alla fine di quest'ora, quindi non andate via. Da riconoscere però con un messaggio vocale, provateci perché oggi ci sono i gadget di Radio Latte Miele. 335 787 1910.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena.

0: per il tuo shopping.
1: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lui.
3: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lui.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Da Giorgio Mare, con una spesa superiore a 50 euro, con l'aggiunta di 4 euro, puoi avere una confezione a 700 grammi di preparato ravioli del Plin allo scoglio.
8: È il momento di tornare in viaggio. Preparate i bagagli, si va indietro nel tempo fino al 1978 e tornate addirittura al gettone del jukebox. In effetti in quegli anni andava molto e in molti sceglievano questa canzone di Claudio Baglioni.

Sergio Caputo e la sua bimba, se sapessi, su Radio Latte Miele. Ancora un buon pomeriggio, buon giovedì 7 maggio. Eccoci, c'è Arena anche oggi a tenervi compagnia come tutti i giorni fino alle 17. Dicevamo, oggi è giovedì, i nostri amici che ci seguono tutti i giorni già lo sanno bene che oggi c'è la canzone strapazzata, quella che vi regala i gadget di Radio Latte Miele. Come fare se siete qua oggi per la prima volta? È facile, ve lo dico subito. Basta mandare un messaggio vocale al 335-787-1910 con WhatsApp e provare a riconoscere questa canzone qua. Sentite.

0: è un successo, sì, un grande successo. Non do indizi, dai, no, se no poi aiuto troppo e mi dicono che sono troppo buono. Provate a riconoscerla con un messaggio vocale, 335-787-1910, poi alla fine di quest'ora insieme la sentiremo tutta, ma soprattutto cercheremo di capire anche chi si porterà a casa oggi i gadget di Radio Lattiniere. Una canzone tra le più dedicate della storia della musica italiana, la canta Franco Battiato ed è La Cura.
1: Ti protegge.

0: cura di Franco Battiato su Radio Latte Miele. E lo so che avete pensato a chi potrei dedicare questa canzone oggi. È una bella idea. Noi però siamo pronti per lo sport condensato tutto nel 3 su 3. Iniziamo dal tennis, ci sono gli internazionali di Roma, primo turno con alti e bassi per gli italiani in gara. Eliminato alla prima partita Matteo Berrettini, che cede a Popirin in due set. Meglio invece Matteo Arnaldi, che riesce a superare il suo avversario in tre set. Tra le donne continua la favola di Noemi Basiletti, numero 427 al mondo, che supera il primo turno. Passiamo al calcio, definite le finaliste di questa edizione di Champions League. I campioni in carica del Paris Saint-Germain arrivano in finale, dove incontreranno l'Arsenal di Arteta. Appuntamento per sabato 30 maggio a Budapest. Come dicevamo, domani inizia il Giro d'Italia. Dall'8 al 31 maggio si disputa la 109ª edizione della Corsa Rosa, che parte dalla Bulgaria e si concluderà a Roma. C'è grande attesa per Jonas Vingegaard al debutto al Giro e favorito per la vittoria finale, mentre il nostro Giulio Pellizzari si candida comunque per un posto sul podio. Sono tanti i corridori interessanti al via, compresi i nostri Jonathan Milan, Filippo Ganna e Giulio Ciccone. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Spot. All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
4: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
5: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

0: una delle più belle canzoni di Noemi, Sono solo parole, su Radio Latte Miele. Ancora un buon pomeriggio, bentornati ad Arena. È quel momento lì, cari amici, quello in cui i gadget iniziamo a scrivere sopra almeno il nome e la città del destinatario, perché stiamo per scoprire chi ha preso giusto, chi ha trovato nome e titolo della nostra canzone strapazzata di oggi. 335-787-1910, come sempre questo è il numero. Sentiamo qualche messaggio arrivato, vai.
1: La canzone è Un nuovo bacio di Gigi D'Alessio.
0: No,
1: ciao Dimes da Repubblica Ceca.
0: No Dimes, mi spiace, hai beccato Gigi D'Alessio, ma non è quello il titolo della canzone. Sentiamone un altro.
2: Certi amori di Gigi D'Alessio.
0: No, non è neanche Certi amori. Diciamo che le parole sono due. Una è amori, ma l'altra non è Certi. La soluzione ce la dà questa
3: Ciao
0: amica.
3: Ciao ragazzi di Latte e Miele.
0: Ciao.
3: Allora, la canzone è di Gigi D'Alessio,
0: sì?
3: E si intitola Quanti amori.
0: Sì.
3: Avrò fatto giusto?
0: Sì.
3: Ce l'hai gadget?
0: Esatto.
3: Saluti da Katia da Castelfranco Veneto.
0: Ma ciao Katia, esatto, i gadget vanno in direzione Castelfranco Veneto. E non è l'unica ad aver indovinato, sentiamo qualcun altro.
4: Quanti amori di Gigi D'Alessio.
0: Esatto.
4: Ciao, sono Jessica da Freganzol, provincia di Treviso.
0: Esatto, cara Jessica, i gadget però per questa volta vanno in direzione Castelfranco Veneto alla nostra amica Katia. E che ha indovinato, e quindi si può godere con un sorriso in più questa canzone di Gigi D'Alessio.

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

e amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

0: posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Una nuova edizione per questa canzone di Fabio Concato del 2003, ci ha pensato Giulie a ripescarla dagli archivi, era Voilà, bellissima canzone per la voce di Concato, sempre molto poetica. Per cominciare bene questa seconda ora di oggi di Arena Latte e Miele, giovedì 7 maggio, ciao a tutti, io sono Doug, lui è Glauco in regia, ciao Glauco! Ti sei pestato un piede da solo, Glauco? Va bene, allora, però c'è una cosa importantissima che dobbiamo fare, perché non so se lo sa, a parte soffiarsi il naso, quello è molto importante. Non so se lo sapete, ma noi, Radio Latte e Miele, siamo partner ufficiale della Superlega Italiana Volley Maschile. E proprio ieri sera c'è stato il capitolo conclusivo di questa stagione. Ce lo faremo raccontare tra poco da Marco Caronna.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
10: Da Giorgio Mare trovi una vasta scelta di preparati, panati e pastellati, verdure pronte a cuocere e dolci a prezzi convenienti.
11: Scarica la nostra app Latte e Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
12: Latte e Miele.
13: Così

0: latte e miele. Latte e miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: La canzone estiva, quella di Annalisa su Radio Latte Miele. Noi siamo pronti però per collegarci ancora una volta col nostro Marco Caronna.
1: Fuori banda, il ritmo del volley raccontato da Marco Caronna. Un'esclusiva a Latte Miele, Lega Pallavolo Serie A.
0: Marco Caronna che è già tornato alla sua magione. Ciao Marco.
2: Ma perché tu hai presente John Lee Hooker? Cioè
0: no.
2: È uno dei totem del blues del blues del Novecento.
0: Okay,
2: quindi
0: sono un po'
2: io
0: ignorante
2: ho pensato,
0: con il blues. Sì.
2: No, vabbè, e sai quel, tu hai visto i Blues Brothers?
0: Certo, quello sì.
2: Ecco, hai presente quello per strada che canta ah, wow, wow, wow.
0: Ok, sì, è lui.
2: Quando vanno a trovare Aretha Franklin, ecco, quello è John Lee Hooker.
0: Ok, quindi
2: fatto,
0: ti sei travestito da John Lee Hooker. Allora.
2: No, mi sono messo davanti a una stazione, sto guardando come ogni bluesman, sto sentendo il passaggio del treno e in genere i bluesman imparavano a suonare l'armonica a bocca imitando il passaggio, il rumore del treno
0: che
2: passava. Ma io cosa parlo di pallavolo a fare? Sono sprecato a parlare di pallavolo. Ma parliamo di pallavolo. Allora, beh, ieri abbiamo visto una partita, diciamo, che definire dai due voti, cioè stiamo parlando di schizofrenia applicata, di Freud che telefona a Jung e dice ma tu secondo te Carl, perché hanno perso il secondo set quelli di Civitanova? Perché la chiave dello scudetto è tutta lì. Civitanova va a giocare a Perugia, gara 3 di finale scudetto, 2-0 per Perugia, 2-0, quindi Perugia con 5.500 persone in maglia bianca,
0: sì,
2: della società, urlanti e pronte a festeggiare, e che aspettavano questo e spingevano la loro squadra. Civitanova vince il primo set e poi si trova 18-12 nel secondo. E lì appunto
0: un set in tasca, praticamente
2: con il set in tasca, e quando vai poi 2-0 poi è difficile quella lì ritirarla su. E con, secondo me, lì Jung ha telefonato a Freud, perché va a finire che poi sul 24-21 per Civitanova sono andati 24 pari. Perugia ha vinto il secondo set e da quel momento in poi quelli di Civitanova, a parte Nikolov che è animato da furore agonistico extraterrestre, hanno pensato gli dèi della pallavolo sono contro di noi, e quindi Perugia ha vinto 3-1 e ha vinto lo scudetto. Quindi questo è ciò che è accaduto, io penso, nelle menti dei giocatori in campo, con Perugia che quasi incredula guardava gli avversari nel secondo parziale e il fumetto sopra la loro testa sembrava dire ma cosa state facendo.
0: Sì, succede così, però succede spesso, lo diciamo sempre, basta un pallone che la partita cambia drasticamente corso. Dai, ma Marco, resta con noi, intanto ritroviamo anche l'ultima canzone di Achille Lauro, si chiama Comuni Immortali.
1: E

0: Achille Lauro e Comuni Immortali su Radio Latte Miele. Intanto c'è sempre in collegamento con noi il nostro Marco Caronna, visto che ieri sera è andata in scena l'ultimo atto di questa stagione di pallavolo per quanto riguarda il nostro campionato. Marco ha vinto Perugia, ma questo l'abbiamo già detto.
1: Beh,
0: altri verdetti non ne abbiamo.
1: Sì, perché ti vorrei dire, intanto che Modena ha vinto il quinto posto e si farà la Challenge Cup nella prossima stagione, ma devo dire è stato abbastanza più emozionante del solito i festeggiamenti, perché non uno spettatore di Perugia è andato via dal Palasport, quindi sono rimasti in 5.500 persone, mentre noi, intendo come Lega Pallavolo, allestivamo palco, scintille, coriandoli e cotillon, e quindi in un'atmosfera di calore quasi surreale va segnalato un applauso di 2 minuti dei tifosi di Perugia a Civitanova, che veramente ha avuto il cosiddetto onore delle armi, ma insomma alla grandissima, a testimonianza sempre insomma di un pubblico che ci teniamo ben stretto,
0: molto
1: di livello
0: sportivo,
1: e di profilo alto, esatto. E poi c'era l'ultima partita davanti al suo pubblico di Max Colaci, che è stato premiato anche come MVP delle finali scudetto, il libero, raramente viene premiato un libero, ma uno che tira su da terra tutto e lo mette sulla testa di Giannelli del palleggiatore, devo dire, merita tutte le nostre celebrazioni, e quindi insomma anche quello un momento, l'immagine di Colaci con la coppa in mano che bacia la coppa e che sa che è l'ultima volta che potrà tirare al cielo una coppa che significa scudetto vinto, ribadiamo, nel campionato più bello del mondo, insomma è stata una bella immagine. Quindi finisce con questa immagine Perugia che ha dominato effettivamente la regular season, ha vinto meritatamente lo scudetto e si appresta 16-17 per di più maggio, quindi ormai siamo lì, a giocarsi la Final Four di Champions League. Per adesso, diciamo, siamo arrivati a regular season, Supercoppa e scudetto. Siamo già, insomma, nel triplete.
0: È vero.
1: Si potrebbe fare, non so se esiste il quadrupede.
0: Un bel quadrupede.
1: Potrebbe essere la cosa di quest'anno.
0: Va bene, Marco. Allora, intanto io ti ringrazio come sempre per averci accompagnato in questa bella stagione di pallavolo.
1: È stato un privilegio.
0: È stato sempre fantastico averti, e sono sicuro che però ci sentiremo anche molto presto, magari con qualche
1: perché
0: novità.
1: Secondo me potremmo organizzare un fuoribanda speciale nei prossimi giorni in cui acchiappiamo qualcuno dei protagonisti.
0: Fantastico, allora non vediamo l'ora. Grazie a Marco Caronna, un grande abbraccio.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Doug, ciao a tutti.
2: Avete ascoltato Fuoribanda, un'esclusiva Latte Miele Lega Pallavolo Serie A.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
6: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
7: Gesildo, dove mangiamo oggi?
8: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
7: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
8: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
7: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
8: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
7: Ristorante Chalet

0: 17.
1: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Latte e miele.

via, ci siamo, non corriamo però, mi raccomando, perché qua bisogna godersela proprio dalla prima all'ultima nota. Torniamo indietro nel tempo, questa volta nel 1975, con una canzone storica di Francesco De Gregorio.

0: quella di Lorella Cuccarini su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ben ritrovati ad Arena. Le notti volano, le serate diventano magiche quando andiamo a vedere un bel concerto. E voi sapete bene che Radio Latte Miele è una radio molto generosa da questo punto di vista, perché noi ci mettiamo d'accordo un po' con tutti gli artisti e gli chiediamo: ma senti, ma non è che ci dai qualche biglietto per mandare i nostri ascoltatori che ci vogliono tanto bene e ti vogliono tanto bene a vedere il tuo concerto? E allora lì non si può che dire di sì. E quindi ogni settimana a giro ci sono davvero tanti concerti a cui vi mandiamo noi a Radio Latte Miele. Ogni giorno succede questo, sono i nostri biglietti omaggio, ed oggi vi regaliamo un concerto molto atteso, perché è tornato in tour Ermal Meta e la prossima data sarà quella del Fabric di Milano. Il giorno è martedì 12 maggio e per andarlo a vedere, come sempre, è facilissimo. Basta mandarci un messaggio vocale o scritto anche al 335 787 1910 con scritto Ermal Meta e vedrete che i biglietti saranno i vostri immediatamente. Quindi andate, fatelo adesso. Fabric di Milano, siamo al 12 maggio, e martedì prossimo vi aspetta Ermal Meta. 335 787 1910, i vostri messaggi sono lì.
1: Oh mamma mia, ci penso una follia, volevo un Mercedes.

0: soddisfazione di Pino Daniele su Radio Latte e Miele. E fa anche rima, bello. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio ad Arena. Lo ripeto ancora una volta, metti che qualcuno si è collegato adesso e giustamente vuole provarci. Vi stiamo regalando i biglietti per andare a vedere Ermal Meta la prossima settimana, martedì 12 di maggio, al Fabric di Milano. Per ricevere questo omaggio è molto facile, come sempre la possibilità è aperta a tutti. È sufficiente scrivere un messaggio scritto al 335-787-1910 con scritto Ermal Meta. Vi ripeto la data, martedì prossimo, il 12 maggio, al Fabric di Milano. Solo così i biglietti saranno vostri.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Italia.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.

0: Car Brave, Francesca Michielin e Fabri Fibra per Fotografia su Radio Latte Miele. E a proposito di fotografie, visto recentemente, ho fatto un regalo al nostro amico Vaschi, no? Che tra poco sarà con noi per Fin qui tutto bene. Gli ho regalato una piccola fotocamerina da, in pratica è una sorta di, immaginate un portachiavi, grande quanto un piccolissimo, una fotocamera. Giusto? No? Quindi ha proprio tutto quanto, ci puoi attaccare le chiavi, quello che ti pare, ma è una micro camerina portatile, fa le foto un po' come si facevano le foto con i cellulari nei primi anni 2000, quindi non bisogna aspettarsi sta grande qualità. Eppure questo fatto che questa fotocamerina sia tanto piccola e faccia le foto così, un po' bruttarelle ma tenere, è diventato qua in redazione una sorta di piccolo momento di isteria generale, la vogliono tutti, perché ti fa riassaporare quel gusto un po' vintage, un po' retro, ma anche forse un po' più attento rispetto alle cose delle videocamere e fotocamere di una volta. Non è una cosa circoscritta solo qua in redazione, chiaramente, ma è un po' un trend globale. È stato calcolato che nel corso degli ultimi 2 anni il settore delle fotocamere compatte, ve le ricordate, no? Quelle di una volta con lo schermettino, è diventato di quasi alla pari delle fotocamere ufficiali reflex, quelle per fare le foto vere e proprie professionali. È stato calcolato che solo nell'ultimo anno sono state vendute in tutto il mondo 2,5 milioni di fotocamere compatte. Questo perché si sta un po' ritornando alla voglia di assaporare anche i momenti della fotografia in una maniera un po' più lenta rispetto alla velocità e al multitasking del cellulare. Stanno tornando di moda anche ad esempio i lettori MP3, i vinili, le audiocassette, insomma stanno tornando le cuffiette col filo, mi fa segno Glauco in regia. Insomma, sono davvero tante cose che stanno tornando di moda per tornare un po' a vivere in una maniera forse un po' più lenta, ma anche un po' meno tecnologica.
1: Arena Latte Miele.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 16:59.
2: Quello è il verso del Cuccador. Abbiamo scoperto essere Vasquez. Un conquistadores.
3: Il conquistador Vasquez.
4: Solo perché il mio cognome è Vasquez, allora dovete fare in questo
3: Francisco Maria Vasquez.
4: Questa è, secondo me, vabbè, no, solo per dire una parola sbagliata, non voglio dirla. Ciao, ciao Dagia.
3: Ciao Francisco. Ciao Francisco, Simon. Francisco.
2: Hola a todos.
3: Hola a todos, amigos.
4: Del mundo.
2: Cada jueves tenemos l'animale misterioso.
3: L'animale misterioso.
2: Non so come si dice misterioso. Penso sia misterioso. Comunque, l'animale misterioso anche oggi e anche per questa settimana è il verso della settimana scorsa.
3: Ah, che era quello di due settimane fa.
4: No, non è vero.
2: No.
4: Perché devi dire?
3: Ma era quello che veniva sbranato a un certo punto. Senti,
4: alla fine
2: sembra. Infatti. Ma non è un verso crudele.
3: No,
2: sta praticamente forse smangiucchiando qualcosa lui.
4: Ma indizio oggi?
2: Indizio, l'animale ha 5 lettere.
4: Ah, nel senso che ce l'ha proprio lui, cioè nel senso che le possiede. Lo stai contando?
2: 5 lettere confermate anche dal mio cervello.
4: Ariete, no, non sai.
2: Sta cercando.
4: Cioè, che fai? Stai.
3: No, sto cercando di capire se ho indovinato.
4: Ah, ok.
3: Però non voglio dirlo, perché sennò.
4: Ma non fate questa cosa che ti parla nell'orecchio, non hai indovinato.
2: Non è quello.
4: Così,
2: no, scusami, 5 lettere e già l'indizio.
3: Penso di saperlo.
4: Leone.
2: A parte che non vi dovete lanciare 5
3: cane.
2: Lettere
3: sì. Gatto
2: non è quello.

0: giovedì 7 maggio, ciao a tutti, state ascoltando Radio Latte Miele, per la precisione, zoomate, cioè fin qui tutto bene, ciao Vaschi!
1: Come si fa a zoomare, ciao Simone Rossi, come si fa a zoomare una radio?
0: Metaforicamente parlando.
1: Ah, zoom. Ma cos'era? Era un vecchio claim di una vecchia macchina, di cui parleremo oltretutto tra poco, durante
0: di quella macchina?
1: Di quella macchina che faceva zoom.
0: Sì. Ma non so di cosa tu stia parlando.
1: Ah, ok.
0: Sicuramente quello che vi faremo ascoltare in tutta la prima ora è il verso di un animale.
1: Sì, non è così a caso prendiamo un animale, lo mettiamo al microfono e fa. No, è un animale che voi dovete indovinare ed è questo.
0: Che ride?
1: Non so, ho fatto un verso che non c'ha senso.
0: Ti sei avvicinato un pochettino.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ok.
0: Dal punto di vista della melodia c'eri.
1: Abbiamo detto anche che un indizio è il numero di lettere che compone il nome, che è di 5 lettere.
0: 5 lettere, l'animale misterioso vi dà la possibilità di portarvi a casa i gadget se lo indovinate, quindi riascoltiamo. Forza, qual è l'animale misterioso? Fatecelo sapere con un bel messaggio vocale al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: Per i gadget!
0: Urrà!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
5: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
6: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
5: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
6: E per il match perfetto abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
5: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 30
2: 3040. www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
10: In Italia è già prima.
11: Latte miele.
12: Viva l'Italia. L'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
11: Latte e miele.
13: Ti muovi lenta e ti lasci guardare. Che Italia.
14: Radio Latte e Miele.
15: La tua musica italiana.

0: Science, si gioca l'animale misterioso come ogni giovedì su Radio Latte Miele. Mettiamo qui i gadget e li vogliamo regalare.
1: Li vogliamo regalare, dovremmo regalarli a tutti gli ascoltatori, a tutti e sei ascoltatori di Fin Qui Tutto Bene, ma possiamo regalarli solamente a una persona, a chi indovina un verso.
0: Il verso dell'animale misterioso, lo sentiamo.
1: E fa un sorriso.
0: Eccolo qui, il verso dell'animale misterioso. Vi abbiamo dato un suggerimento. Siccome sì, è un verso che ci portiamo dietro dalla settimana scorsa, a 5 lettere.
1: Sì, ho pensato subito al leone. Tu hai detto di no, anche perché credo che il leone sia colui o colei che si mangia l'animale misterioso alla fine, perché alla fine del verso si sente una cosa strana. Sentite? Ora?
0: Ecco, cioè, nessun animale è stato maltrattato, o mangiato, messo in pericolo. Questo è il verso dell'animale misterioso che ha 5 lettere.
1: Vi diamo altre lettere.
0: No, ce ne ha 5, che dobbiamo fare?
1: Vi diamo altri numeri, questo
2: 335-787-1910.
0: Lettere, ma che ne so, messaggio vocale col nome dell'animale misterioso. Forza, e chi lo indovina, come sempre, si porta a casa la maglietta, l'agenda,
1: la penna, così la penna. Scrivi

0: Una donna non può, la canzone di Francesca Michelin su Radio Latte e Miele.
1: Cosa?
0: Cosa?
1: Ma non può cosa?
0: Una donna non può.
1: Non può, ma ha spiegato cosa?
0: No, non ha spiegato
1: ti
0: cosa.
1: Lascia sulle spine.
0: Dovresti ascoltare la canzone.
1: Ah, ok.
0: No, non l'hai ascoltata, certo. Stavi pensando all'animale misterioso?
1: Stavo pensando all'animale misterioso, più che altro anche ai gadget, perché hai fatto una sfilza di lista di gadget che io non ho a casa.
0: La maglietta non ce l'hai? La penna neanche.
1: La maglietta è perché non c'era la taglia triple XL, per quel motivo.
0: Per
1: quindi,
0: quello ho deciso di
1: dimagrire.
0: Iniziare la dieta.
1: E ora non c'è più l'XL. Quindi praticamente siamo. No, non è vero, non è vero. Ci sono tutte le taglie, poi ovviamente nel caso doveste aggiudicarvelo, parlerete, vi farete un paio di chiacchiere con la redazione che vi chiederà le taglie della maglietta, della penna, dell'agenda, la famosa taglia della penna. Magari è una mano piccola, hai bisogno del pennino.
0: Non so se esiste, no? Sono tutto uguali.
1: Sono tutto uguali, infatti.
0: Allora, riascoltiamo il verso dell'animale.
1: Tutto di un sol boccone.
0: L'animale ha 5 lettere, ripetiamo, non sta, non è in pericolo di vita. Forse si sta smangiucchiando qualcosa lui.
1: Ma scusa, ma noi dobbiamo scoprire qual è l'animale tramite il verso, non tramite
0: la ma un verso che magari l'ha fatto prima di assaporare un bel piatto, una, non so, una pasta al ragù.
1: Sì, stavo per dire carbonara.
0: Allora, 5 lettere, qual è l'animale misterioso? Fatecelo sapere con un bel messaggio vocale al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: E chi indovina si porta a casa tutti i gadget di Radio Latte e Miele.
2: Fin qui tutto bene, Radio Latte e Miele. Fin qui tutto bene, Radio Latte e Miele.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Domenica 10 maggio a Force, i pupazzi.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì.

0: l'ambiente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto di Sante, non hai visto tutto.
1: Stanno arrivando i vostri tentativi per quanto riguarda l'animale misterioso, li teniamo qui, li ascoltiamo e poi nella seconda ora scopriremo chi si porterà a casa i gadget.
2: Nel frattempo, tra pochissimo, andremo a fare un bel viaggio a Catanzaro parlando di macchine, ma prima c'è Massimo Ranieri dal 72.

0: svegliarsi un anno fa dal 1988, quindi parlava del 1987 presumibilmente, se la matematica non è un'opinione.
1: Ah, svegliarsi un anno fa, certo.
0: Sì, infatti.
1: Complimenti!
0: Sarebbe bello svegliarsi un anno fa, magari.
1: Un anno prima, dici?
0: Sì, un anno prima, per cambiare le cose magari che non sono andate benissimo.
1: Ma dipende quello che è successo.
0: Per esempio, magari ti hanno arrestato e vuoi svegliarti un anno prima per evitare di fare l'illecito,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Ah, non tanto di fare l'illecito, ma di evitare di farti prendere.
0: Puoi anche evitare di fare l'illecito.
1: Sto scherzando, dai. Ci mancherebbe altro.
0: Dico
1: dai.
0: Questo perché a Catanzaro un uomo è stato, non penso arrestato, ma gli hanno sequestrato la macchina perché ha modificato una Toyota per venderla come una Ferrari.
1: Ho letto la notizia, sì. Non l'ho aperta, non l'ho visto. Ci sono dei video, ci sono delle immagini.
0: Ci sono delle immagini che in realtà io, quando ho visto questa foto di questa macchina, ho detto, ma è una Ferrari? Ma in realtà no, perché.
1: Ma aspetta, cioè la Toyota.
0: L'ha modificata, cioè ha messo.
1: Ma la carrozzeria?
0: La carrozzeria, in realtà ha preso una Toyota.
1: Ma il motore è Toyota.
0: Il motore è Toyota, cioè, che comunque posso dire, Toyota, grandissime macchine giapponesi, tutto ciò che è fatto in Giappone sono fatte bene. Ecco, parliamo di questo autosalone di Catanzaro dove è stata messa in vendita una Ferrari F355. Non si sa, in realtà non era specificato il prezzo.
1: 27.000 euro, una ragazzi. Ferrari. E lì dice: strano, è usata da chi?
0: Ecco, in realtà era una Toyota alla quale sono state sostituite delle parti esterne. Quindi, per esempio, il motore, ma anche gli interni.
1: No, l'esterno è la carrozzeria.
0: Sì, la carrozzeria e anche il volante, ovviamente.
1: E anche il volante.
0: Perché doveva risembrare una Ferrari. Infatti.
1: Però il cambio era della Panda, vecchio.
0: No, ma non si sono impegnati molto perché hanno sostituito solamente gli stemmi,
1: sì.
0: I cerchi in lega, il volante, i cofani, cioè sia quello davanti che quello dietro.
1: L'interno?
0: Nell'interno uguale, solamente il volante hanno cambiato, tanto che il resto era tutto originale della Toyota e infatti ci hanno messo pochissimo, cioè non dovevi essere un... Poi hanno comunque chiamato quelli della Guardia di Finanza, un esperto di Ferrari per capire se
1: ma come
0: fosse...
1: è successo? Cioè praticamente l'acquirente ha detto, no, ragazzi...
0: Peggio mi sento, perché non è che un acquirente ha detto forse mi stai truffando. Loro hanno pubblicizzato la macchina sul web, quindi la Guardia di Finanza ci ha messo 6 secondi.
1: Magari avranno detto, occasione!
0: Incredibile!
1: Ce l'abbiamo solo una Ferrari scontata al miglior offerente.
0: Ecco, quello che è successo poi dopo è che hanno dovuto distruggere le parti aggiunte e hanno lasciato la Toyota. Alla fine il proprietario è stato denunciato dalla procura di Catanzaro. Al processo penso che ci andrà in autobus, non penso che ci andrà in Ferrari.

0: Gianna Nanni dal 1990, sorridi, cosa che non si deve assolutamente dire a Roma.
1: Perché?
0: Appena dicono sorridi perché mamma ha fatto gnocchi. Non mi chiedere perché, però è una cosa che si dice subito.
1: Dovresti informarti, sì, non infatti. Parlare così a vanvera.
0: Un giovedì gnocchi era anche detto. Poi non si sa che è successo. Comunque
1: stavo guardando la Ferrari Toyota, scusami, perché com'è? Non avevo visto la foto.
0: E sembra una Ferrari, cioè io
1: la carrozzeria è Ferrari.
0: È rossa oltretutto.
1: Però allora, non so se hanno aperto il cofano la polizia.
0: Sì, sì,
1: invece
0: la foto del cofano
1: è
0: aperto.
1: È un pochettino aperto, perché ho detto magari non hanno saldato bene le parti della carrozzeria. E quindi già lì poteva salire il sospetto. Però una Ferrari di metà anni 90, non l'ultima generazione.
0: La F355 credo sia di fine 90, inizio 2000.
1: Metà anni 90, ecco, dice questo articolo coperto.
0: Vabbè, quindi non mi sono allontanato.
1: Tra il 94
0: molto.
1: E il 99.
0: Quando infatti ai Parioli giravano quasi sempre solo Porsche o Ferrari, io mi ricordo che questa girava molto. Poi a un certo punto è arrivata la crisi e lasciamo stare.
1: Amici che hanno bisogno della Ferrari, dire che c'è un buon prezzo a Catanzaro.
0: Sì,
1: no, da sembrare.
0: In realtà questo personaggio che è stato arrestato a Catanzaro non sarebbe stato arrestato negli Stati Uniti, perché ho letto che proprio negli States è legale comprare dei kit per costruire auto che assomigliano a supercar.
1: Ah sì, però poi non venderle.
0: No, se non puoi anche venderle, però devi dichiararlo. Perché in Italia non sarebbero omologabili, perché magari prendono, che ne so, una macchina grossa, normale, e la possono trasformare per esempio in un maggiolino da corsa, anche se è di una marca totalmente diversa.
1: Ah, ma lo metti tipo come fanno i medicinali, è un presidio medico chirurgico, con la voce velocissima, oppure scritto è una Ferrari per te, 20.000 euro. Leggi bene, perché forse torno sulla carrozzeria sbagliata, c'è il motore della Panda, che è bellissimo.
0: Tu stai impazzendo. No, sì. Comunque in realtà tu pensa che sono delle repliche che vengono, hanno anche un nome per quanto sono diffuse. Non sono Ferrari, ma sono Fauxrari.
1: È come quando vai al mercato a comprare le magliette.
0: Cioè?
1: E tipo io avevo le calze delle NKE al posto della marca.
0: Io avevo la Lomsdale.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, la showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 kg a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
11: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
12: Gesildo, dove mangiamo oggi?
13: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
12: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
13: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
12: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
13: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
12: Ristorante Chalet numero 7.
13: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
14: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
15: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
16: Latte e miele.

0: L'estate di John Wayne e Rafael Gualazzi dal 2016 ad aprire un momento bello, subito dopo che abbiamo parlato di auto modificate,
1: contraffatte,
0: anche di rumori di auto, perché cos'è che c'è?
1: Il rumore dimostra,
0: la scienza dimostra.
1: Ma è confuso, hai detto rumore.
0: Tu sei, vabbè, non posso usare degli aggettivi.
1: Sono contraffatto.
0: Vabbè, comunque abbiamo parlato di macchine, sì. E infatti andiamo alla University of
1: Macchine.
0: Of Bath.
1: Buff?
0: B-A-T-
1: Devo farmi buff,
0: dici? B-A-T-H, guarda dov'è. Intanto, le persone giudicano il carattere dal rumore della macchina.
1: Buff in Inghilterra, quindi queste persone giudicano il carattere dal rumore della... Beh,
0: dove c'era
1: tu senti?
0: La macchina di Buffman.
1: Bella questa. Beh... Però è vero, cioè se tu senti passare una persona con questa macchina che fa un rumore un po' particolare, lo etichetti subito in un modo.
0: Lo vai a etichettare, infatti l'università di Bath ha fatto questo studio dove ha scoperto che il suono del motore, quando è magari forte, aggressivo e sportivo, influenza come percepiamo chi guida,
1: sì,
0: no? Se
1: certo.
0: Vediamo perché magari un super SUV gigante, incredibile, che fa cioè di quelli proprio forti, e poi vediamo scendere magari una donna, già ci stupisce, cioè pensiamo che...
1: No, in generale puoi essere, io definisco, scusatemi, se ci avete una macchina rumorosa, tamarro o tamarra, la persona che...
0: Io non so come facciano, perché per esempio io mi immagino chi guida un Harley Davidson, che hanno un rumore che quando lo senti, io che sto in scooter magari ho le cuffiette a basso volume,
1: fastidiosissimo, dici come fa? Avranno come altre cuffie tipo quelle da cantiere.
0: Ma non sai da cosa capisci chi possiede un macchinone o un Harley Davidson?
1: Che cosa?
0: Che lo devi chiamare 6 volte. Simone!
1: Io sono sordo, ma ho solo un motorino.
2: Fin qui tutto bene!

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Madame, volevo capire con Marrakesh su Radio Latte Milano. Ancora buon giovedì, è il 7 maggio. State ascoltando fin qui tutto bene? Come stai, Vaschi?
1: Io bene, tu, Simone?
0: Contento.
1: Sì, anche sai che io sono stranito perché ho scoperto, visto che ho iniziato a preparare la classifica che va dalle 16 alle 18 su Radio Latte Milano sabato e domenica, Marrakesh in realtà è di una provincia di Enna.
0: Ah sì?
1: È nato lì, poi
0: però è cresciuto poi a Milano.
1: Si sono trasferiti a Baggio.
0: Barona. Dove
1: okay.
0: Ha fatto il concerto
1: da
0: qualche
1: poco.
0: Giorno fa.
1: È
0: sì.
1: Vero,
0: sì,
1: è
0: sì,
1: vero.
0: Sì.
1: Niente, quindi siamo conterranei in un certo senso.
0: Mi ha stupito anche l'amore che ha Marrakesh per l'animale misterioso.
1: È vero, è vero.
0: Sta giocando anche lui al 335-787-1910.
1: E chi indovina l'animale misterioso di oggi avrà in premio anche il numero di Marrakesh.
0: Ovviamente stiamo scherzando, ci
1: sì,
0: mancherebbe
1: infatti.
0: Altro, ma.
1: Il numero di Lodi.
0: Tu continui a giocare con noi, come sempre ci sono i gadget perché lui vuole fare il prossimo concerto con la maglia di Latte e Miele.
1: Sì.
0: Capito?
1: Io stavo sognando.
0: Stavi sognando?
1: Mi stavo immaginando Marrakesh che canta ciao Barona con la manetta di Latte,
0: Latte
1: e
0: Miele.
1: Latte
0: e
1: Miele,
0: e sì. La nostra faccia dietro.
1: E la penna poi, mentre canta, una mano il microfono, l'altra la penna.
0: Così
1: per filmare, gli autografi sulle magliette di Radio Latte e Miele.
0: 335-787-1910 se non avete il numero di Radio Latte e Miele, salvatelo, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
5: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
6: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334-88-12-138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
7: Notizie in breve da Estra.
8: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia fatta di persone, idee e territori. Prosegue il progetto di Estra, la forza dello sport contro bullismo e discriminazione, che fino a dicembre nelle scuole superiori di Marche e Toscana sensibilizza sui temi del rispetto, inclusione e parità.
9: Seguici su www.estra.it e sui social.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Abbiamo fatto ascoltare il verso dell'animale misterioso, vi siete cimentati al 335-787-1910
1: e sbizzarriti come foste un cavallo. No, cavallo non è l'animale misterioso di oggi, anche perché vi abbiamo detto che era 5 lettere di animale.
0: Esatto, riascoltiamo il verso. Come sarà mastica. Allora sentiamo un po' di tentativi che sono arrivati.
2: Sì, sembra l'animale preferito da Vittorio Sgarbi. A capra. E Antonio da Milano. Ciao.
1: Capra, capra.
0: Ciao
1: capra,
0: Antonio. Capra. No, non è la capra, però mi piace questa associazione.
3: Ciao ragazzi, secondo me è un dino.
1: Dino? Dino? Poi continua il messaggio.
3: A proposito, Ale da Brescia.
1: Ah, ok.
0: Ale da Brescia non è il dino.
1: Ah, perché?
0: C'è il rumore di apertura e chiusura.
1: Sai
0: messaggio.
1: Cosa giocano i daini?
0: A dadi.
1: A nascondino.
0: Ah, pensavo a
4: dino. Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
4: Può essere zebra?
1: Zebra?
0: Neanche con due B, mi spiace.
1: Zebra. Noi del sud Italia diciamo la zebra. Macchina.
5: L'animale misterioso
1: sì?
5: È la lepre.
1: Mimmo
5: di Brescia.
1: Lepre.
0: Cos'è che Mimmo? Mimmo di Brescia.
1: Mimmo di Brescia.
0: Mimmo da Brescia dice lepre. Non è la lepre, mi dispiace. Tra pochissimo sentiamo altri tentativi.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia, disco latte miele di questa settimana, superstar, e noi di Fin Qui Tutto Bene stiamo giocando all'animale misterioso.
1: E oggi è molto difficile, io spero che... Allora,
0: ah, non abbiamo detto che da cinque lettere.
1: Cinque lettere. Premettiamo che io non so di che animale si tratti, perché Simone Rossi ha paura sempre dei miei spoiler.
0: Sì, tu spoileri troppo facilmente.
1: Non è vero, cioè...
0: E quindi non ti dico nulla, ti faccio solo riascoltare il verso.
1: Va bene.
0: Un animale che mastica e ha cinque lettere, sentiamo ancora i vostri tentativi.
2: È un asino.
1: Asino.
2: S-I-N-O, cinque lettere. Cristina, grazie.
0: Grazie Cristina, okay. Per il conteggio.
1: Ieri abbiamo anche parlato di asini e abbiamo dato anche il suggerimento che non fosse l'animale misterioso.
0: Non ha ascoltato proprio tutto Fin Qui Tutto Bene ieri, ci sta.
3: Ciao, l'animale segreto è l'asino.
0: Vedi, anche
1: però l'hanno fatto
0: ascoltato.
1: In coro.
0: In coro,
1: cioè,
0: vuol dire,
1: coro
0: vuol dire 10 lettere.
1: No, vuol dire
0: asino
1: che...
0: per due.
1: Esatto. Ma secondo me in realtà è l'85esimo tentativo, perché prima l'hanno fatto altre 85 volte e non è andata bene.
0: E l'hanno cancellato?
1: E l'hanno rifatto.
0: Ah, ok.
4: Sono Luigi.
1: Ciao Luigi.
4: Per me il misterioso è il cervo.
1: Cervo.
4: Il cocciante.
1: Il nostro amico in realtà fa sempre molte battute simpatiche. L'altra volta aveva detto un cervo in bianco è sempre
0: no,
1: cervo.
0: No, una zebra. È un animale che si abbronza con le sbarre, quindi una zebra.
1: Sì, è
0: una
1: vero, perché le sbarre, quindi uno si fa un po' come quando ti metti la crema solare male, quindi da una parte sei bruciato e invece dall'altra parte no.
0: Comunque non è neanche il cervo, complimenti per la creatività, e a quanto pare nessuno è riuscito ad indovinare l'animale misterioso.
1: E quindi ce lo portiamo anche settimana prossima. Questo vuol dire che i gadget che nessuno si è giudicato oggi ce li si può giudicare domani.
0: Quindi ascoltate Radio Latte Mille anche domani, che torna la canzone canticchiata.

0: Conosci la bici della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Spot.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
5: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
5: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
5: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Crea.

0: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Filetto di merluzzo d'Alaska, 9,90 euro al chilo. Gamberetti crudi sgusciati, 9,90 euro al chilo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, 0736 30 41 31.
3: Latte Miele.
4: In mezzo a una città che russa, una città.
5: Animale misterioso che ce lo porteremo dietro anche per la prossima settimana, vorrà dire terza settimana con lo stesso verso.
6: Vogliamo arrivare al record di 12 settimane dell'anno scorso, di due anni fa forse. Ora Mina e Alberto Lupo.

0: innamorarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai. Non cambi mai. Non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, Speranza.

0: Luna ci ha riportato nel 1980, state ascoltando Radio Latte Miele, giovedì.
1: Bravi.
0: È il 7 maggio, mancano 13 giorni per sapere ufficialmente se l'Italia andrà ai mondiali.
1: No, dai, non ce lo meritiamo. Allora, se dovessimo andare ai mondiali, io spero che ci mandino l'under 21, così almeno ha un senso tutto ciò. Cioè, dici, sai, andiamo là, però ci divertiamo. Cioè, se perdiamo, comunque mandiamo dei ragazzi giovani che fanno una bella esperienza.
0: Chi ci guadagna qui? Nel senso, in queste notizie ancora che sono trainate dai giornali, perché
1: sì,
0: anch'io
1: vendere.
0: Sono qui, ho scritto Mondiale Italia, ci sono un sacco di articoli. Per esempio, ripescaggio Italia ai mondiali, Infantino, che è il capo della FIFA,
1: sì,
0: convoca un vertice a Zurigo con l'Iran. Perché noi settimana scorsa avevamo parlato che ci sarebbe stato un incontro, c'è stato, con tutte le delegazioni delle squadre partecipanti.
1: Ma non c'era l'Iran.
0: Non c'era l'Iran.
1: Sono andati a Zurigo per gli azzurri.
0: Perché?
1: Zurigo.
0: Ah, bella. Ma ragazzi, c'è bisogno di fare lo schema per capirla.
1: Ecco.
0: Quindi ci sarà questo vertice il 20 maggio, dove si saprà ufficialmente se l'Iran parteciperà ai mondiali, perché dietro c'è l'amico di Trump che insiste.
1: È vero, il Zampolli, che
0: sì,
1: è il braccio destro forse delegato dell'Italia per comunicare con gli Stati Uniti. No, in realtà si parlava anche di questo mini playoff tra quattro squadre, ma
0: non
1: più
0: naufragata.
1: Meno male,
0: mia.
1: Perché la cosa più plausibile è che, essendo asiatico il paese, la nazione dell'Iran, ci vada il paese asiatico che più si avvicina,
0: sì, certo,
1: a qualificare.
0: Il secondo.
1: Gli Emirati Arabi, credo.
0: Sì, forse gli Emirati Arabi.
1: E se lo meritano loro, cioè, sinceramente.
0: Ma
1: se
0: che c'entriamo noi?
1: Se in Europa succede, speriamo di no, però se dovesse succedere una cosa simile con una nazione europea che va al mondiale, l'Italia sarebbe quella da ripescare in quel caso.
0: Ma in questo caso stiamo parlando di una squadra asiatica. Poi, ragazzi, noi siamo ormai alla terza edizione sul divano e possiamo dire che tra pochissimo
1: ce lo meritiamo
0: e magari potremmo guardare il bicchiere mezzo pieno. Ne

0: Italia ai mondiali.
1: Che poi dicevamo, perché dovrebbe essere l'Italia ripescata, visto che comunque in Europa ci sono stati vari playoff, con anche la Danimarca che è stata un'illustre
0: no,
1: assente.
0: Perché nel ranking UEFA siamo avanti, cioè siamo i più vicini ai primi posti.
1: Dovremmo essere quarantesimi per quanto mi riguarda, ma lasciamo stare.
0: Per quanto riguarda le ultime edizioni dei mondiali sicuramente. Però ragazzi, visto che ormai abbiamo il sedere bello posizionato sul divano da un bel po' di edizioni, potremmo approfittare di un'offerta di lavoro, non so se l'hai vista, quella dei mondiali.
1: Ah sì, sono tanti soldi.
0: Pagati $50,000 per guardare in TV tutte le 104 partite dei mondiali di calcio.
1: Ma ferma a guardarlo, ma dando anche dei giudizi.
0: Sì, dando anche dei giudizi, cioè ci sono le live reaction, quindi le reazioni reali sul momento.
1: Dura un mese più o meno il mondiale, no?
0: Sì, sì.
1: Quindi in realtà 50,000 euro un mese non sono male.
0: A New York poi, Times Square, in un cubo di vetro costruito ad hoc sopra questa bella piazza.
1: Quindi tu hai tutte le persone che da sotto ti guardano. E quindi non mettetevi bermuda o delle gonne, perché sennò vedono tutto.
0: Sarai sul divano, scusami. Ah, tu dici, devo alzare un attimo.
1: Ti alzi un attimo.
0: Un po' scozzese ti metti.
1: No, ma penso che comunque sia una cosa aperta anche alle donne, no?
0: In generale,
1: se una ragazza si mette una gonnellina, deve stare a te. Se un ragazzo si mette il kilt, anche perché sei aperto a tutti, anche in Scozia avranno mandato le candidature, scusami.
0: Stavo immaginando proprio un ragazzo scozzese lì su questo cubo di vetro a Times Square. Comunque, se siete interessati a partecipare, a mettervi in lista per questo bel incontro con le partite di calcio ma sul divano, avete tempo fino al 17 maggio per portarvi a casa un bel contratto d'assunzione e $50,000.
1: Ma poi vitto alloggio pagato lì a New York?
0: Sì, vivi nel cubo di vetro. No, sta scherzando, non lo so, penso proprio di sì.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a €6,59. Latte Granarolo 4 litri a €2,69. Lidl, vale davvero.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a €2,000 di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliora invece al nord. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti, seppur irregolari, specie sull'arco alpino, al nord-est e al centro-sud. Più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio il contesto rimarrà piuttosto dinamico, con tante nubi e con qualche rovescio soprattutto sulle Alpi e su buona parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Spot. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
7: all'Oasi fino al 16 maggio. Grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
8: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.

0: che si dedichi per tutto il periodo dei mondiali a guardare tutte le 104 partite pagato $50,000.
1: Ci saranno un sacco di candidature ovviamente e sarà difficile essere quell'unica persona che andrà a farlo.
0: Ma voi provateci perché le candidature sono aperte fino al 17 maggio.
1: Ma in tutto il mondo?
0: Sì, in tutto il mondo.
2: Around the world.
0: Bisognerebbe sapere un pochettino l'inglese o il pugliese. No, scherzo.
1: Il pugliese
0: adesso.
1: Perché Infantino è della Puglia?
0: Non lo so.
1: Dov'è Infantino? Vai, tu fai, la cerco
0: Infantino
1: io.
0: Che dovrebbe essere il capo della FIFA. Infantino,
1: sì.
0: Ma non c'entra nulla per quanto riguarda questa offerta di lavoro perché è stata lanciata da un canale sportivo che si chiama Fox Sports.
1: No!
0: Di dov'è Infantino?
1: È di Briga, comune in Svizzera.
0: Ma è svizzero?
1: Canton Vallese, quindi non è neanche
0: italiano.
1: No.
0: Gianni Infantino.
1: Gianni.
0: Abbiamo scoperto oggi, il 7 maggio del 2026, che non sei italiano e per quello che non ci vuole portare i mondiali.
1: Però cittadinanza italiana.
0: Vabbè, se sei svizzera lì.
1: Vabbè, cioè, che c'entra?
0: Dammi la doppia cittadinanza che la spesa la faccio a Como.
1: Però i genitori sono di Reggio Calabria.
0: Okay.
1: Il padre è di Reggio Calabria mentre la madre è bresciana.
0: Italiani. Quindi,
1: e giusto. Poi sono andati a vivere a Domodossola, quindi in realtà sì, è italiano Infantino.
0: Albero genealogico l'abbiamo fatto di Gianni Infantino. Noi vi ricordiamo che questa offerta è ancora disponibile, cioè le candidature sono aperte fino al 17 maggio. Non so, vi prendete un mese sabbatico.
1: No, ma più che altro prendete un mese di ferie sì, è sempre lavoro e quindi però posso dirvi
0: $50,000, vai a New York.
1: Ma io sono stato a New York ad agosto, fa molto caldo, però è bellissimo, cioè è uno di quei viaggi che almeno una volta nella vita bisogna fare, secondo me.
0: Poi vedere Times Square dall'alto in questo cubo di vetro, se fa caldo c'è anche l'aria condizionata.
1: Infatti,
0: mi ha fatto 30 e 31.
1: E poi ti abbronzi pure.
0: Scusa, non è
1: oscurante, quindi ti abbronzi, aria condizionata, magari ti portano pure da bere, non lo so, vi do io €50,000.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 18 e 59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo su Radio Latte Miele, ancora buon giovedì, è il 7 maggio, abbiamo giocato l'animale misterioso, nessuno si porterà a casa i gadget per quanto riguarda oggi, ma domani potrete farlo.
1: Stiamo ancora cercando di capire quale canzone fare, perché abbiamo cambiato casa, quindi non abbiamo più il vicino rumoroso, ma abbiamo iniziato a fare questo bel gioco dove canticchiamo, anzi facciamo canticchiare a Doug una canzone e poi dovete indovinare voi quale canzone è.
0: Sì, quante volte ci è capitato di canticchiare una canzone,
1: ma
0: tipo
1: sì.
0: Questa non esiste,
1: è un coro dell'Inter.
0: Potrebbe essere. Rimaniamo sulla musica italiana, non quella canticchiata ma quella cantata, perché vi regaliamo i biglietti per andare a sentire Ermal Meta.
1: Si parla di una data vicina, tra 5 giorni, il 12 maggio al Fabric di Milano ci sarà il buon Ermal che si esibirà davanti al pubblico meneghino, ma davanti anche un pubblico che può essere sancito da Radio Latte e Miele.
0: Forza, se volete avere il regalo, i biglietti di Ermal Meta, 335-787-1910, scrivete Ermal Meta.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. Un veicolo lievemente danneggiato ma nessun ferito nella base italiana dell'Unifil a Shama, nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani nell'area. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione Unifil nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan. La Reuters, citando diverse fonti, tra cui funzionari di Islamabad, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva fatto sapere Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina.
5: L'economia.
4: I mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico esprimono scetticismo oggi su un rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82% mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio sotto i $100 al barile. E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree in cui saranno affrontate le criticità relative ai carburanti. E sull'impatto delle tensioni internazionali è discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
6: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
7: L'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra. Articolo 11, dobbiamo fare tutto il possibile per fermare queste guerre illegali che Trump e Netanyahu stanno portando in Iran, che Putin ha portato in Ucraina, che Netanyahu sta portando anche a Gaza, dove nonostante una fragile tregua si continua purtroppo a morire.
4: Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato, sottolinea il Ministero dei Trasporti. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano così commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni. Prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota eccedente i 2 milioni di euro, oltre a un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione per un gettito complessivo stimato tra i 26 e i 50 miliardi di euro. Il comitato promotore, composto da docenti universitari, amministratori e politici, inclusi i vertici di Rifondazione Comunista, annunciano l'avvio della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Smart.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

0: Radio Latte Miele.
1: Le ragazze ci sorridono.

Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio Latte e Miele.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sul cuscino.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.
3: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, è come l'altra volta.

0: posso.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 21:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.